0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo e darti il mio cappotto nero che dà un tocco di mistero.

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. Azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare, amore.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Signora mia, che cosa vuole che le dica? Sua nipote e la sua amica hanno fatto coming out. Sono pan, mica pan per focaccia, e per quanto a lei non piaccia, qui si pone un out out.

0: medica Shoji. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine sarà.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Corri da Troy!

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: Ma che male, di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
0: No, ho solo troppo tempo seduta.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostem.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Quella di quest'oggi è una giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nubi un po' più compatte su rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon mercoledì 29 luglio 2026. Italia schiavista nei paesi e ai primi posti della schifosa lista. Sono 9.500 le vittime di tratta di esseri umani registrate nel 24 nell'Unione Europea, minori 1.555, il 16%. Sono dati diffusi da Save the Children. Le vittime europee soprattutto in Francia, in Italia, poi Paesi Bassi e Germania, soprattutto bimbe e ragazze, il 77%. In Italia nel 25 il sistema nazionale antitratta ha segnalato 3.444 persone, 174 i minori, soprattutto ragazzi. Principali regioni di emersione: la Sicilia e l'Emilia-Romagna. Allarme mafia nelle carceri italiane: girano e usano centinaia di telefonini. I casi di Fakir e Roggero tra cronaca e politica scuotono i palazzi del potere e le reazioni della gente. Carburanti, la Meloni dunque ha deciso 17 centesimi di sconto al litro per il gasolio fino al 6 agosto, con una spesa totale per l'Italia di 125 milioni. Manca un centesimo invece di sconto per la benzina. E ancora soldi per l'Ilva, l'ex Ilva, l'incontro governo sindacati, il gruppo Cintal conferma l'interesse, ma intanto si pensa più che altro alle proteste dei lavoratori che hanno paura e agli scioperi. La natalità, minimo storico, nel 25 nati soltanto 355.000 bimbi e morte 652.000 persone. Sono dati Istat terribili, pesanti, pensando al futuro dell'Italia, con la Fondazione Natalità e con l'Istat appunto. Il terremoto in Giappone, feriti, dispersi, vittime, la polizia ammette che ci sono diversi morti, migliaia le persone evacuate. Zelensky per più di un'ora da Trump, che ha visto anche Netanyahu, ma separatamente. La Casa Bianca precisa appunto che sono stati incontri a porte chiuse. Intanto la guerra continua anche nella notte, attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti. In Francia l'orrore per i corpi dei 5 bebè chiusi in scatole, sono stati trovati in casa a Orange. Tajani, il ministro della difesa, dice: difesa meglio ditte dell'Italia e dell'Unione, useremo SAFE, uno strumento europeo per gli appalti. In aula le proteste, chiederemo 14,9 miliardi, precisa ancora il governo. E Crosetto, il ministro della difesa: aiutare Kiev non allunga i tempi, non c'è percorso alternativo alla NATO, su SAFE la scelta è puramente tecnica. E dice Benedetta Porcaroli: voglio segnalare questa cosa, per me è anche una specie di missione privata questo mestiere di recitare, che non ha a che vedere con quanto pubblico avrai, coi giudizi. Sì, capito tutto. Lo sport e la scherma, lì sì che l'Italia va bene. Italia show, doppio oro ai mondiali, fiorettisti e spadiste campioni del mondo. Le azzurre piegano l'Estonia, grande rimonta contro Hong Kong invece nel maschile. Mentre il calcio, nel calcio Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della nazionale, si tratta di un ritorno, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò. Arriva anche un'altra persona, un altro da pagare, Claudio Ranieri, nel ruolo di direttore tecnico. Quanto al pagare, si fanno voci sull'incasso, chiamarlo guadagno è un po' così, di Mancini in 4 anni, 8 milioni di euro. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Teamvision e guardiamoci una partita.
5: Con Teamvision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Buongiorno, in Toscana sulla 1 Milano-Napoli code tra Fabro e Orvieto per incidente in direzione Napoli, entrata consigliata verso Roma, Orvieto, uscita consigliata provenendo da Firenze, quella di Fabro. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code a tratti tra Dalmine e Cavenago, il traffico è intenso in direzione Torino. In Sicilia, sulla statale 284 occidentale Etnea, ci sono lavori di manutenzione prima di Paternò e dopo Adrano in direzione incrocio Randazzo, statale 120 dell'Etna e delle Madonie. In Piemonte, sulla statale 30 di Valbormida, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Strevi e prima dell'incrocio di Acqui Terme. In Sicilia, sulla statale 192 della Valle del Dittaino, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Catena Nuova a 19 Palermo-Catania e prima della stazione di San Martino, strada statale 417 di Caltagirone in direzione incrocio Catania, strada statale 114 orientale Sicula. Sulla statale 16 Adriatica in Abruzzo, tratto chiuso dopo Marina di San Vito, statale 84 Frentana e prima dell'incrocio stazione Fossa Cesia, strada statale 524 Lanciano Fossa Cesia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Scusi, avrei bisogno delle chiavi della camera 209.
1: È occupata, c'è Alessandra Amoroso.
0: Insieme ai DB Boulevard.
1: Va bene, buongiorno piccolini.
0: Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buon mercoledì 29 luglio. Come la va?
1: Come la vedete? Come la vedete?
0: La vediamo bene questa giornata.
1: Dai, buongiorno.
0: Almeno ci proviamo.
1: Salutiamo subito Ambro e Andrea Mazzella regia.
0: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno Cici.
2: Buongiorno anche da me, cari piccolini. Oggi è Santa Marta.
1: Sì.
2: Facciamo tanti auguri a tutte le Marta all'ascolto e ho per voi
0: sì.
2: Una bella citazione di Ralph Waldo Emerson.
1: Perché Benigni è in ferie un paio di giorni che non
2: sì, però mi ha detto che torna, dovrebbe tornare venerdì.
1: Le ultime puntate.
2: Quindi
1: di Ralph Waldo Emerson.
2: Ralph, sì. Quello che ho detto io, sì. Ralph Waldo Emerson. Ed è questa: l'amico è la persona davanti alla quale posso pensare ad alta voce.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 7.
3: Ciao piccolini,

0: State con noi perché iniziamo bene.
1: Ultimo, romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Nuvole e lenzuola in Negramaro a Radio Italia Solo Musica Italiana. Ieri ci chiedevano ma come finirà con la nazionale, sì, chi sarà il nuovo commissario tecnico, e vedi, ieri abbiamo saputo.
1: Ieri il presidente Malagò ha risolto
0: l'enigma.
1: Ha risolto questo enigma. Bravo.
0: Finalmente, dopo tante vicissitudini, è stato confermato Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico della nazionale, mentre Claudio Ranieri sarà il nuovo direttore tecnico.
1: E nei giorni scorsi sono state tante le polemiche, le voci che sono intervenute nel dibattito, ma non si è sentita per niente quella dell'ex allenatore Gattuso. Ciao Ringhio.
2: Sì, ciao, scusate solo in un momento.
1: Sì, prego.
2: Allora te devo, allora eravamo rimasti che te dovevo i 15.
1: Cosa fa?
2: Più una pizza, una birra, ma... e stiamo a posto così, ok?
1: Ma scusa Ringhio, ma con chi stai parlando?
2: Ma niente, sto qua con Conte, Spalletti e Mourinho. Ah, avevamo scommesso su un nuovo allenatore e ho perso. Mi è toccato pagare pure a sto portoghese.
1: Ma no.
2: Ma tu lo sai che io number one vinco sempre partite, coppe e scommesse. Sì, ho number one, come one pupazzo di bim bum bam. No. Sì, bravo, bim bum bam. Pari, ho vinto. Come sempre, mi devi altri 10 euro. Ma mannaia, lo demonio.
1: Va bene, ma scusate, possiamo sapere su chi avevate scommesso?
2: Allora, Conte ha scommesso su Spalletti, che ha speranza che se ne andava dalla Juve lui poteva tornare ad allenarla.
1: Sì.
2: Spalletti ha scommesso su Conte, così che non andava più alla Juve.
1: E tu su chi avevi scommesso?
2: Ah, io su Oronzo Canà, secondo me è l'unico che poteva prendere le redini dalla nazionale.
1: Ma Oronzo Canà non esiste.
2: Lo so, ma anche la nazionale al momento non esiste, mannaia l'udemonio.
1: No.
3: Disco Italia. Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse...

0: Dov'è? Dov'è questa felicità? È qui a Radio Italia, solo musica italiana con Vasco Rossi e Stupido Hotel, e con i vostri messaggi che ci state inviando, e continuate a farlo al 331-995-0095.
1: Buongiorno, qui Torino, già caldo e cielo grigio, ma ci siete voi che fate splendere ogni mia prima mattina con la vostra musica italiana. Grazie Claudia, grazie a te Claudia.
0: Ciao Claudia, quindi è nuvoloso Torino. Ciao, oggi vorrei augurare buon onomastico a mia sorella Marta, che ha trovato l'amore a Bolzano ed è diventata la nostra Heidi. Marta di Rogoredo, carissima amica di gioventù, prof di chimica, sempre in viaggio in giro per il mondo, e Marta, una dolcissima infermiera di origini argentine che ora abita a San Giuliano Milanese. Auguri a tutte le Marta. Valeria di Paullo, ciao Valeria, auguri Marta.
1: Auguri ancora a un'altra Marta. Buongiorno piccolini, buon mercoledì, potete fare gli auguri alla vostra piccola radioascoltatrice Marta, ma con la H tra la T e la A, di 7 anni, per il suo onomastico. Auguri anche da mamma, papà e dalla piccola Chicca, quindi auguri anche a Marta.
0: Ciao auguri, ciao auguri, ciao Marta, auguri.
1: Oggi si canta perché Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
0: E noi dobbiamo cantare. C'è un bel ballottaggio.
1: C'è un bellissimo ballottaggio fra due canzoni che si fanno cantare alla grandissima. Una è attualissima, quella di Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.
0: E l'altra è quella di Alfa, Il filo rosso, che forse conoscete.
1: Certo che la conoscono. Tra l'altro Alfa l'ha proposta sia l'anno scorso che quest'anno a Radio Italia Live, il concerto a Milano, ed è stata stracantata da tutti.
2: Alfa è bravissimo.
1: Bravissimo, bravissimo.
2: Anche Serena Brancale ci mancherebbe.
1: Quindi votate una delle due canzoni, come sempre, quale volete cantare, con un SMS WhatsApp
0: al 331-995-0095.
1: Cari piccolini, fino al 1° agosto noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo in onda dalla Sardegna, precisamente dal Voitanca Village a Villa Simius, con dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Insieme a noi questa settimana c'è Elettra Lamborghini. Trovate tutte le info su radioitalia.it.
0: E allora cosa aspettate? Venite a trovarci, vi aspettiamo in Sardegna per assaporare la bellezza del Voitanca Village. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.

0: Quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
0: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
0: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Quando ci fa sentire

0: dell'estate.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
2: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Ehi umano, si parte, si parte!
9: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
8: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
10: Ma che male, di nuovo la schiena.
11: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
10: No, solo troppo tempo seduta.
11: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
10: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Parlar d'amore, Saif, Radio Italia, solo musica italiana. Un aggiornamento sul ballottaggio della canzone da cantare tra poco tra Serena Brancale, Levante Delia al mio paese e Alfa, il filo rosso di Alfa al momento in vantaggio. Continuate a votare se volete mantenere Alfa in vantaggio o se volete ribaltare il risultato con un sms WhatsApp al 331 995 0095.
1: Salve Mondieri, mamma mia che meraviglia che siete, ma guarda come mi piacerebbe parlare d'amore con voi, adoro.
0: Ciao Cristiano Malgioglio.
1: Ciao Antoniuccio simpatico e caruccio mio. Buongiorno Montieran, buongiorno amici.
0: Buongiorno Maria, sempre insieme a Cristiano.
1: Sì, allora, stamattina stiamo giocando alle vacanze.
0: In che senso?
1: Nel senso che Cristiano è andato ai giardini pubblici a prendere un po' di sabbia e un po' di terra e sta giocando sul balcone con secchiello e paletta.
0: Ah, sì.
1: Cristiano, mettiti un cappellino, sennò ti si ingiallisce il ciuffo.
0: Dai.
1: Invece, caro Antonia, io sto per entrare nella vasca da bagno con la tuta da sub e le bombole.
0: Ma sarà troppo piccola la vasca per le immersioni, Maria.
1: Ma scusa, Antoniuccio Caruccio Amoruccio mio, ma devi sapere che la mia vasca da bagno ha delle dimensioni tali da accogliere più persone.
0: Ah, ecco.
1: Magari, guarda, un giorno ci verrete anche voi due.
0: No, lascia stare, lascia stare.
1: Pensate, Antonia, che una volta ti confido che nella mia vasca ho fatto il bagno con i pinguini.
0: Beh, bello, i pinguini sono animali simpatici.
1: Ma no, ma scusa, ma cosa avete capito? Cosa hai capito? Intendevo i pinguini tattici nucleari.
0: Ma veramente? No.
1: Ma no, Cristiano, non erano i pinguini tattici nucleari. Ah no, scusa, e chi erano, Maria? Erano sei scappati di casa che si erano infilati di nascosto a casa tua. Ah, ecco perché, Maria, poi non ho più trovato i miei oggetti di valore. Pure i perizomi si sono presi.
0: Ma no, ma sei stato rapinato da sei sconosciuti.
1: Sì, ma avresti dovuto vedere che bei fusti che erano. Hanno rapito anche il mio cuore. Adoro!

0: E allora, sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari non erano nella vasca del bagno, non erano loro.
1: Se fossero stati loro, avrebbero detto sorry, scusa, lo siento.
0: Lo sento. E non avrebbero portato via nulla dalla casa.
1: No,
0: di
1: assolutamente.
0: Giorno, tra l'altro.
1: Questo è il momento di cantare. Cosa dovete fare? Allora, innanzitutto, bisogna dire che avete scelto il filo rosso di Alfa.
0: Sì, infatti.
1: Cosa dovete fare? Alzate il volume della vostra radio a palla e incidete un vocale cantando insieme a noi su WhatsApp al 331-995-0095. Lasciate anche il vostro nome e la vostra città, mi raccomando.
0: Siamo pronti per cantare?
1: Il filo rosso, Alfa.
2: Dimmi perché.

0: Che bella questa canzone.
1: È bellissima.
0: Salutiamo Barbara. È un saluto dalla Versilia a chi sta camminando in riva al mare. A quest'ora è bellissimo. Buona giornata.
1: No, vogliamo venire anche noi.

0: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella.

0: prigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana, e Radio Italia è la radio che ci fa cantare
1: oltre che volare come adesso
0: anche.
1: Dunque, avete cantato in tantissimissimissimi Il filo rosso di Alfa.
2: Sì.
1: Fra tutti sono stati estratte Cristiana e Ambra da Valiano, provincia di Siena, è giusto? Fatecelo sapere, confermatecelo con un SMS WhatsApp, casomai. Diteci bene qual è la vostra città.
0: Dai.
3: Quest'amore ci fa partire male 5 ore. Per starci tutte.

0: tutto un punto da rifare. Ma guarda già adesso che cosa siamo diventati.
1: E sconosciuti innamorati,
0: voglio innamorati e sconosciuti. Tipo passi e manco mi saluti, ma dai. Ciao da Cristiana
2: e Ambra
0: Valiano.
3: Ma eccoli, dai. Eccoli qui. Allora, care Cristiane e Ambra, per esercitarvi a cantare i più grandi successi di questa caldissima estate, vi regaliamo la nostra nuova doppia compilation Radio Italia Summer Hits 2026.
4: 32 canzoni raccolte in due CD, la colonna sonora dell'estate 2026. Ci trovate Romantica di Ultimo, Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari e non solo.
3: Rolling Stones dei The Colors, Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini e Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia.

0: Maria Salvador, J-Ax, il Cile.
1: Allora dobbiamo chiarire, non era Valiano, provincia di Siena,
0: con la V di Vicenza,
1: ma Paliano, provincia di Frosinone. Va bene, Cristiana e Ambra, le salutiamo bene. Di nuovo. Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 8:02.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Nuova escalation in Medio Oriente. Pasdaran colpiscono petroliere Hormuz, una base in Giordania, raid statunitensi e sauditi in Iraq. Trump vede Netanyahu allineati sull'Iran. Anche Zelensky alla Casa Bianca dal presidente americano, che ha commentato incontro positivo. Al centro la diplomazia e le licenze per produrre Patriot. Scontro nella maggioranza sui fondi SAFE per l'acquisto di armi. Prenotati 14,9 miliardi, annuncia Tajani, che poi precisa nessuna novità. Distanze anche nel centro-sinistra. Sciopero di 8 ore dell'ex Ilva, vertice a Chigi. Dopo lo stop dei giudici all'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro 90 giorni, tavolo tecnico da martedì. Dalle 13 morti, il bilancio del terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone. Si scava tra le macerie per cercare dispersi dopo il crollo di un centro commerciale e di una cartiera. Il fuoco assedia Francia e Spagna, situazione in lieve miglioramento, ma resta alta l'allerta per il timore dei venti che alimentano i roghi. Incendi anche in Portogallo, torna una nuova ondata di calore sull'Italia, attesi 7 gradi sopra la media con picchi oltre i 40 gradi nel weekend, caldo intenso anche prossima settimana. Roberto Mancini, nuovo CT della Nazionale, Claudio Ranieri sarà direttore tecnico. Scelta di qualità, dice il presidente Figi Cimalagò, oggi la presentazione a Roma.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Abruzzo sulla statale 17 Appennino Abruzzese Apolo Sannitico, perdita liquido sull'asfalto presso l'incrocio Civitato Massa. In Sicilia sulla 29 Palermo Mazara del Vallo ci sono lavori di manutenzione presso lo svincolo di Gallitello. Friuli Venezia Giulia sulla statale 54 del Friuli ci sono lavori di manutenzione dopo Cividale del Friuli, incrocio statale 356 di Cividale e prima dell'incrocio di Stupizza. In Liguria sulla statale 54 di Val di Trebbia lavori di manutenzione dopo l'incrocio Locco e prima di Ottone. Nel Veneto, sulla statale 52 Carnica, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Pelos di Cadore e prima dell'incrocio Santo Stefano di Cadore. In Calabria, sulla statale 107 Silana Crotonese, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Paola, statale 18 Tirreno Inferiore e prima del casello Cosenza Nord A3 Salerno Reggio Calabria. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Francese Cesare Cremonini a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno per tutto, tutto il giorno. Oh yeah.
2: Ciao piccolini, da Cinzia
3: e Pietro
2: da Genova.

0: Grazia e Pietro da Genova, avete visto, siamo riusciti
1: sì
0: a mandare il vostro buongiorno.
1: Grazie per il vostro buongiorno, ciao Cinzia, ciao Pietro.
0: Così la giornata è partita veramente alla grande.
2: Sì, è partita benissimo, ciao Pietro, fai bravo,
0: E poi c'è questo messaggio: buongiorno piccolini, potete fare gli auguri di buon compleanno a mio figlio Andrea con la voce di Buffon, che vive a Londra, compie 33 anni, da mamma Mimma e da papà Agostino, da Gioia Tauro e dai fratelli, cognate, nipoti. Grazie, grazie, grazie. Allora facciamo gli auguri ad Andrea. Gigi?
1: Sì, sì, ciao caro Andrea, sono Gigi, ti faccio tanti auguri per i tuoi 33 anni e mi raccomando, ci sentiamo presto. Adesso devo tornare al lavoro.
0: Che lavoro fai, Gigi, adesso?
1: Niente.
0: No, va bene, dai.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly e Giuli a Radio Italia, solo musica italiana. Avete già preso il caffè?
2: Caffè?
1: Immagino di sì.
2: Ecco. Anche noi l'abbiamo preso.
1: Sì, sì, sì. Gli italiani che rinunciano al caffè ogni giorno sono davvero pochissimi.
2: È vero.
1: Ben il 95,6% infatti se ne concede quotidianamente uno, mentre il 60% ne consuma anche due o tre tazzine al giorno. Lo afferma una nuova ricerca secondo cui sempre più italiani si ritengono appassionati di caffè e prestano grande attenzione alla sua preparazione a casa.
2: È verissimo, toglietemi tutto ma non il caffè. È stato messo a punto anche un decalogo con le regole per fare l'espresso perfetto. Tra queste, macinare solo la dose necessaria, distribuire il caffè in modo uniforme, scegliere con cura l'acqua e pulire la macchina ogni giorno.
1: Cari piccolini, voi a quale team appartenete? Siete più team mocha, team cialda o caffè sempre al bar?
3: No, ti moca tutta la vita.
1: Vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori che con un SMS e WhatsApp
2: al 331 995 0095.

0: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.
8: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
7: No, solo troppo tempo seduto.
8: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai controllato il traffico?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo.
10: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
9: Ma hai prenotato?
10: No.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
14: Venerdì 31 luglio alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Elettra Lamborghini, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con Elettra Lamborghini, solo su Radio Italia TV.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini. Ma Radio Italia, solo musica italiana.
2: Secondo te Elettra Lamborghini piacerà più il caffè della Moca oppure le cialde o quello del bar?
1: Secondo me tutti e tre.
2: Tutti e tre?
1: Sì, sì.
2: Adesso proviamo. Ambro, prova a chiamare Elettra.
1: Adesso lì è in Sardegna. Allora, andiamo a leggere i vostri messaggi al 331-995-0095. Buongiorno piccolini, Moca tutta la vita e per sempre. Buone vacanze a voi tutti. Carmine da Bergamo ci ha mandato anche la foto della Moca sul fuoco, quindi è pronto per bere e gustarsi un buon caffè.
2: Ciao ragazzi, io sono per il caffè buono, non è importante se Moca, cialde o bar, l'importante è che sia buono, ecco. Gabriele Darò, anche questo è vero, Gabriele.
1: Ciao piccolini, sono Monica dalla provincia di Mantova, io sono più team Moca, ma quando non ho tempo sono team cialda. Buona giornata e grazie per la compagnia che ci fate, grazie a voi.
2: Come Miriam da Roma che scrive: buongiorno, uso le capsule per comodità ma prediligo la Moca da due tazze perché con lentezza fa uscire un caffè perfetto.
1: Luigi dalla bellissima Bari: la Moca per tutta la vita.
2: Io invece faccio parte di quello scarso 5% che non beve caffè. Bevevo il caffè solamente quando fumavo, era un rito irrinunciabile. Ho smesso di fumare e ho smesso di bere il caffè. Buona giornata anche a te, cara Francesca.
1: Da Francesca a Francesco, chissà come berrà il caffè Francesco Gabbani. Moca. Summer Funk.
2: Moca, moca, moca.

0: Bianca Noemi a Radio Italia, solo musica italiana. Se ti dico comfort, spazio e benessere a bordo, a cosa pensi?
1: Penso subito al nuovo Citroen C5 Aircross.
0: Esatto, infatti è il SUV pensato per chi ama viaggiare senza compromessi, spazioso, tecnologico, con uno schermo centrale XXL e incredibilmente comodo.
1: Perché a volte la vacanza inizia proprio dal viaggio.
0: Venite a scoprirlo e provarlo dal vivo al Summerland Tour.
1: Trovate la tappa più vicina a voi su summerlandtour.com e scoprite tutta la gamma su citroen.it.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
6: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono

0: Sappi, amore mio, Biagio Antonacci a Radio Italia, solo musica italiana. Io Biagio me lo vedo sempre col caffè in mano che beve. Che
1: Biagio?
0: Sì.
1: Può essere.
0: A piedi nudi che gira per la casa col caffè.
1: Beh, sì, lo chiamiamo per conferma.
0: No, invece.
1: Ciao, Biagio.
0: Qualche altro messaggio, perché vi stiamo chiedendo: siete team Mocha, team Cialda o caffè sempre al bar? Team Mocha, oggi torniamo dopo due settimane di Turchia. Questa sera un piattone di spaghetti, conseguire un bel caffè. Cinzia dalla Svizzera.
1: Ciao Cinzia, bentornati. Buongiorno piccolini. Mocha per la colazione, espresso dopo i pasti. Il caffè è momento di coccola irrinunciabile. Nadia, grazie di esistere. Voi siete la seconda coccola della giornata.
0: Grazie. Espresso, what else?
1: E
0: questo è il claim di una famosa pubblicità di George Clooney.
1: George Clooney.
0: A proposito di George Clooney, dopo la dimora sul lago di Como, George Clooney e la moglie Amal avrebbero adocchiato un'altra parte d'Italia. Parliamo di Capri, al punto che la coppia avrebbe già visitato una delle proprietà più affascinanti sull'isola. È una residenza storica, lontana dal turismo più affollato, circondata dalla natura e raggiungibile solo attraverso dei suggestivi sentieri pedonali.
1: Il complesso è composto da una villa e una dépendance con piscina panoramica, campo da tennis, campo da calcetto, un'area dedicata al tempo libero e una limonaia. A impreziosire il tutto c'è un panorama spettacolare, e non ci crediamo, che abbraccia il Golfo di Napoli.
0: La base d'asta sarebbe di 3.090.000 euro, meno di un quarto del valore di mercato, che è stimato ben oltre i 15 milioni.
1: Beh, questo sarebbe un affare per George Clooney.
0: Sì. Capri, what else? Corpi celesti, Giorgia.

0: Fuori legge, Rose Villain a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci colleghiamo con Ilaria Cappellucci.
0: Ciao Ilaria.
2: E io sono collegatissima, cari miei, anche perché oggi arrivo con un ottimo profumo di caffè nell'aria, direi.
0: Si sente.
2: Io sono tutta team mocha e vi aggiungerò anche questa piccola cosa. Invece di variare da mocha, poi passo al bar, è mocha e poi me lo shaker amaro anche in estate.
1: Bello.
2: Che è un piccolo lusso che ogni tanto mi concedo.
0: Bella questa idea, bella.
2: Fantastico. Quando volete siete benvenuti, guardate che sono bravissima.
0: Guarda, se dovessimo passare volentieri, certo. Te lo facciamo sapere, così ci offri un buon caffè shakerato.
2: Esatto, io vi aspetto, sapevatelo.
0: Dai, e noi ci autoinvitiamo.
1: Beh. Ilaria, grazie, prontissima Ilaria, per stare insieme a voi fino a mezzogiorno qui su Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Ilaria.
2: Ciao.
1: E salutiamo e ringraziamo Ambro e Andrea Mazzelli, regia. Arrivederci Cici.
3: Grazie ragazzi, e io volevo ringraziare voi cari piccolini per il vostro affetto e perché siete sempre con noi ogni giorno, continuate a farlo e a domani.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Nuova escalation in Medio Oriente, Pasdaran colpiscono petroliere a Hormuz, una base in Giordania, raid statunitensi e sauditi in Iraq, Trump vede Netanyahu allineati sull'Iran. Anche Zelensky alla Casa Bianca dal presidente americano che ha commentato incontro positivo al centro della diplomazia, le licenze per produrre Patriot. Scontro nella maggioranza sui fondi safe per l'acquisto di armi, prenotati 14,9 miliardi, annuncia Tajani che poi precisa nessuna novità, distanze anche del centro-sinistra. Sciopero di 8 ore dell'ex Ilva, vertice a Chigi dopo lo stop dei giudici all'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro 90 giorni, tavolo tecnico da martedì. Sale a 13 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone, si scava tra le macerie per cercare dispersi dopo il crollo di un centro commerciale e di una cartiera. Il fuoco assedia Francia, Spagna, situazione in lieve miglioramento, ma resta alta l'allerta per il timore dei venti che alimentano i roghi, incendi anche in Portogallo. Torna una nuova ondata di calore sull'Italia, attesi 7 gradi sopra la media con picchi oltre i 40 gradi nel weekend, caldo intenso anche la prossima settimana. Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale, Claudio Ranieri sarà direttore tecnico, scelta di qualità dice il presidente FIGC Malagò, oggi la presentazione a Roma.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Luca Ward, oggi è mercoledì 29 luglio 2026 ed è San Marta e andiamo

0: subito a vedere le nostre stelle. Ariete, non pochi di voi si confronteranno con una giornata faticosa, costellata di piccole ma importanti tappe da concludere con molto scrupolo, attenzione e intelligenza. Diffidate di chi mente cerca di propinarvi una serie di falsità. Toro, il vostro aspetto potrebbe assumere una indiscussa importanza all'interno di determinati ambienti. Il consiglio delle stelle è quello di adeguarvi allo standard richiesto. Una volta raggiunto l'obiettivo, potrete tornare a comportarvi naturalmente. Gemelli, l'avventura è il vostro pane quotidiano, soprattutto se si parla d'amore. Anche se non siete più giovani e pensavate di avere messo la testa a posto, di fronte ad una tentazione irresistibile non vi farete pregare più di tanto. Cancro, le stelle vi inducono alla pigrizia, al dolce far niente. Peccato, con Mercurio nel segno, le idee originali non vi mancheranno di certo. Sarebbe il caso di fare qualche piccolo sforzo per conseguire le intuizioni più valide. Leone, riceverete un'interessante proposta per migliorare la vostra posizione lavorativa, ma dovrete pensarci bene prima di scegliere, perché vi sarà richiesta una ricompensa abbastanza pesante. State tranquilli, avete ancora tanto spazio per contrattare. Vergine, oggi dovete fare attenzione a non trascurare i sentimenti alla persona che più amate. Dovreste realizzare la maggior parte dei vostri impegni in una buona armonia di coppia, conciliando le vostre esigenze con quelle del partner. Bilancia. Vivrete una continua altalena di emozioni che vi vedranno ondeggiare tra l'euforia e la malinconia. In perenne oscillazione tra le stelle e le stalle, starvi di fianco potrebbe far perdere la pazienza anche al più docile dei partner. Dedicate più tempo al riposo. Scorpione, è molto probabile che dobbiate modificare radicalmente i vostri progetti di fronte ad una circostanza inattesa. Regalatevi senza indugio una serena parentesi con la persona amata, meglio se lontano dalla moltitudine. Sagittario, vi sentirete stanchi, demotivati e scontenti della vostra vita affettiva sin dalle prime ore del mattino. Questo malessere generale vi accompagnerà fino a tarda sera, un po' per gli astri contrari e un po' perché le cose non girano per il verso giusto. Capricorno, un forte desiderio di starvene in ozio, una certa indifferenza, qualche perplessità sul da farsi contraddistinguerà una caldissima giornata un po' atipica. Utilizzatela per portare a termine qualche compito un po' seccante o trascurato. Acquario, oggi sarà opportuno rivedere una situazione che rischia di sfuggirvi di mano. Una volta tanto, essere più concilianti merita attenzione. Sarà fondamentale intanto riflettere sul vostro bilancio e sulle vostre possibilità economiche. Pesci, cercate di non cedere a improvvise distrazioni. Sarà invece utile prestare attenzione a tante piccole cose che non riusciranno a incastrarsi tra loro in maniera soddisfacente, procurandovi ansia e qualche momento di tensione. Valutate bene una proposta insolita. Eccoci, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Vi ricordo che l'oroscopo è preparato per tutti quanti noi dal Mago di Parigi. Prima di lasciarvi, ecco la frase della canzone misteriosa: ti amo. E lo sai, non l'ho detto mai. Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore, prima ancora Eros Ramazzotti con Stella Gemella, ma ben trovati, buongiorno, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Ilaria Cappelluti fino a mezzogiorno e non so voi, ma io oggi guardandomi un po' attorno ho detto wow, mercoledì 29 di luglio, praticamente luglio è andato e praticamente siamo tutti quanti lì. E guardiamo un orizzonte estivo che più o meno ha una parola comune a tanta parte d'Italia. La parola è ferie, che non vuol dire per forza vacanza, ma vuol dire magari qualche giorno libero, perché no, dal lavoro. Ora, io vorrei fin da subito, visto che ho trovato un po' di argomenti piuttosto sfiziosi su come gli italiani gestiscono le ferie, vorrei partire proprio da lì, cioè intanto capendo da dov'è che vi mettete. Siete di quelli che sono già lì appunto col conto alla rovescia? Siete di quelli che stanno organizzando? Comunque il numero è sempre lo stesso, 331 995 0095. Noi partiamo da dove siete voi e poi cominciamo a condividere un po' di piccole e grandi curiosità relative a quello che è un periodo che per certi aspetti è il più bello a disposizione, per certi altri è sempre troppo corto rispetto a quello che vorremmo e che non è così scontato come sembra. C'è la musica italiana sempre a farci compagnia, in questo caso con Coez, è sempre bello.

0: Brano che dà il titolo al quinto album in studio di Coez, pubblicato ormai nel 2019, certificato tra l'altro triplo disco di platino. È sempre bello e questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
0: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
10: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni. Stanotte.

Samurai J, Flamenco Paranoia e Achille Lauro con Amor qui su Radio Italia, solo musica italiana, ben trovati. Siete con Ilaria Cappelluti, siamo insieme fino a mezzogiorno. Siamo partiti con il piede giusto perché sono già tantissimi i vostri messaggi al 331-995-0095 in tema ferie. Più tardi, tra poco, vi leggiamo anche, ma intanto continuo a mettere argomento sull'argomento ferie un po' di cose di cui dibattere. Il primo degli argomenti

Momenti che ti vi sottopongo è il paradosso delle ferie, così lo chiameremo tra di noi, perché viene fuori da un recente sondaggio che il 44%, quindi non una percentuale esattamente piccolissima, di lavoratori italiani dichiara di andare in ferie con un discreto senso di colpa. Cioè il 44% degli italiani dice: sì, io in ferie ci voglio andare, sì, certo, anche io ho bisogno di riposare, ma ogni volta quando sto andando via comincio a pensare al team con cui lavoro, che dovrà prendere il carico del lavoro che non svolgo io, al lavoro che ritroverò quando torno, perché sì, mi sarò ricaricato, ma in questo modo sto spostando il mio ordinario, sto spostando il mio quotidiano, e quindi la sensazione che provo è quella di senso di colpa. Ora, siccome vi vedo un po' scettici, vorrei cercare di capire se in ascolto, diciamo che idealmente ho creato due tipologie di squadre. C'è una squadra che la chiameremo ciaone, cioè quelli che vanno in ferie e dicono: ma no, ma perché il senso di colpa? Per una settimana, due o tre che riesco a prendere, non è che mi devo sentire in colpa. E poi c'è la squadra vorrei, non vorrei, ma però, cioè quelli che davvero potrebbero confermarmi di provare un senso di colpa quando prendo le ferie. Quando volete, noi siamo qui, che siamo davvero curiosi anche di testare un po' questo paradosso delle ferie recentemente scoperto. Sempre con noi c'è il meglio della musica italiana, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, insieme per Hit Parade.

Elisa e Car Brave, vivere tutte le vite qui su Radio Italia, solo musica italiana. E a proposito proprio di tutte le vite, ma soprattutto delle due opzioni, qualcuno in ferie e qualcuno no, basterebbero già loro, proprio Elisa e Car Brave. Elisa in questo momento alterna, sta proprio alternando momenti di super relax con momenti di studio in cui sta lavorando e quindi sta registrando e sta lavorando a nuovo album. Invece Car Brave è perfettamente in attività, sta girando l'Italia con un tour in acustico e tra l'altro ha appena aggiunto una nuova data, il 17 di agosto, sarà in provincia di Enna in Sicilia e si esibirà lì, ma ce ne sono tantissime altre di date per quelli che vogliono restare belli aggiornati in ferie, come no, perché insomma l'estate è anche la stagione che ci permette di andare a vedere un po' di musica dal vivo. Le date di tutto il meglio della musica italiana le trovate su un sito, che è il sito di riferimento radioitalia.it.

0: Nuovo singolo di Blanco, Los Angeles, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, e per la rubrica Vivere Bene, dedicata a salute e benessere, oggi vi parlo di Finch, che è un'applicazione che dovrebbe aiutare ognuno di noi ad avere cura di sé, perché lo sappiamo, quando si è grandi a volte qualche piccola sana abitudine ci sfugge di mano, perché magari la troviamo un peso, perché non abbiamo tempo, no? Quelle classiche frasi, ma anche per i piccoli che invece hanno bisogno di imparare ad aver cura di se stessi. Finch cos'è? Finch di fatto è un animale domestico virtuale che gli utenti naturalmente devono accudire, completando le attività di cura personale e vivendo quindi uno stile di vita sano. Ma c'è un po' di tutto tra i compiti, anche cose semplicissime tipo bere il giusto i litri di acqua, lavarsi i denti, fare qualcosa che ti rende felice. Tutte le attività sono anche personalizzabili, e se desiderate adottare questo piccolo animaletto virtuale che dovrebbe farci soltanto del bene, lo trovate disponibile per tutti i dispositivi.
1: Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto.

nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: niente, ma non dico niente. Cuore a sonagli io, occhi a fanale tu.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

DNA, Gabri Ponte, Giovanotti, prima ancora Ermal Meta, con un milione di cose da dirti e anche da dirvi. Buongiorno e bentrovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Ilaria Cappelluti. L'argomento è uno di quelli super evocativi, a quanto pare. Al 29 di luglio si parla di ferie e devo dire che arrivano un sacco di sensazioni, ma se dovessimo tornare al sondaggio lanciato, cioè se facciamo parte della squadra ciaone, cioè quelli che quando prendono le ferie chiudono tutto e non vogliono più sapere niente del lavoro, oppure se fate parte di quella squadra di persone del vorrei, non vorrei, ma però che vanno in ferie con il senso di colpa, tocca dire che da queste parti la squadra ciaone sta stravincendo. Allora, mi arrivano vari gradi di assenza di senso di colpa, tipo Maria dice, guarda, più che sensi di colpa, io ho sempre un po' di ansietta, perché c'è sempre qualcosa che non ho fatto in tempo a sistemare alla perfezione prima di partire per le ferie e in realtà poi si va via. Devo dire, premio della critica della squadra ciaone, c'è Mariella da Matera che dice, io mi sento in colpa per il gatto che lo lascio a casa dei miei genitori perché non lo posso portare con me.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Facciamo

Madame, mama non mama, prima ancora Ligabue con le donne lo sanno, ma quanti siete? Quanti siete? Fabrizio, camionista di Castelnuovo, dice: l'unico senso di colpa che ho è di non esserci andato prima in ferie, perché certe cose sono importanti. Tra poco tocchiamo le partite IVA e secondo me lì ci si diverte ancora di più. Intanto a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 10. Sono

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 29 luglio 2026. La mamma gli manda i saluti e i bacioni, lui incassa milioni, sono molto contenta. E meglio anche perché torna vicino a noi, l'anno scorso è stato un anno terribile con la guerra da quelle parti. E la reazione di Marianna Puolo, la mamma del nuovo commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, beh, nuovo si fa per dire perché è un ritorno, dopo l'ufficialità del ritorno del figliolo sulla panchina azzurra. Lei nella sua casa di Iesi, la mamma dell'ex campione d'Europa, CT campione d'Europa nel 21, racconta di avergli già mandato almeno idealmente tanti tanti baci e saluti, e lui è pronto a tornare sulla panchina. Si parla di un ingaggio di 8 milioni di euro. Allarme mafia, nelle carceri italiane girano e vengono usati centinaia di telefonini, ma controllano qualcosa o no? Il terremoto in Giappone, circa 300.000 persone hanno ricevuto l'ordine di evacuazione, possibili nuove scosse nelle zone più colpite. Zelensky va da Trump, l'incontro alla Casa Bianca è durato più di un'ora, era porte chiuse, non sono stati rilasciati ufficialmente dettagli, e il tycoon ha incontrato anche, ma separatamente, Netanyahu. Intanto in Medio Oriente è sempre bollente la situazione attorno al canale di Hormuz, hanno sparato anche a delle petroliere, e qui i prezzi del petrolio salgono, eh sì. Tajani, ministro degli esteri, in aula sul vertice NATO, dice: sempre detto che per la difesa e sicurezza preferiamo ditte italiane, europee, bisogna cercare una convergenza con gli Stati Uniti. Si aggiunge il parere di Crosetto, il gigantone ministro della difesa, in aula dice: bisogna aiutare Kiev, che non significa allungare il conflitto, non c'è percorso alternativo alla NATO, la scelta di SAFE è per me tecnica. La natalità, minimo storico nel 2025, sono nati soltanto 355.000 bambini, morte 652.000 persone in Italia, sono dati Istat terribili, a pensare al futuro dell'Italia, una fondazione con la fondazione della natalità. La procura di Palermo dice che la mafia vuole dei lanciamine e indagini sui soldi di Messina Denaro. La pericolosità di questa storia è davvero forte, fortissima, preoccupante. Tratta di esseri umani, a Pantelleria intanto si parla di storia, cultura e futuro. Mattarella, scampagnata dal Presidente della Repubblica, naturalmente con l'aereo di Stato, sull'isola per i 10 anni del parco. Non escludo di tornare per il riposo, ha detto Mattarella. Dice Charlotte Casiraghi: io faccio una vita da mamma, niente modo.

0: cavalli o filosofia? Io sono la figlia di Carolina di Monaco. Ah, interessante anche le informazioni che ci ha dato su di lei. Lo sport, la scherma mondiale, arriva una doppietta per l'Italia, due medaglie d'oro. Gli azzurri, le azzurre sono davvero bravissime in questi campionati del mondo, ma come sempre. Il calcio adesso è ufficiale, Zinedine Zidane è il nuovo CT della Francia. Lo ha annunciato Philippe Diallo, presidente della federazione. È l'uomo giusto per guidarci per i prossimi 4 anni. Lo staff di Zidane sarà presentato a settembre. Rifiutati i club, essere qui per me è un sogno, dice Zidane. Bene. Siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La giornata sarà pienamente dominata dall'alta pressione con tempo stabile, ampio soleggiamento e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è grana padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore.

Vasco Rossi, senza parole, Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope qui su Radio Italia, solo musica italiana. Ben trovati da Ilaria Cappelluti, siamo insieme fino a mezzogiorno. Promesso di parlare delle ferie intese non soltanto per i dipendenti ma anche per le partite IVA. Anche qui abbiamo un'indagine molto particolare che ci racconta che l'estate dei lavoratori indipendenti italiani, dei liberi professionisti, è un po' sospesa tra la voglia di libertà che abbiamo tutti quanti, i fatturati, che soprattutto in questo periodo non è che sono sempre floridi, e clienti

0: che si sa, ogni richiesta è sempre per ieri, non è mai considerando i tempi degli altri. Per cui cosa avviene? Che per la maggior parte delle partite IVA andare in ferie non significa necessariamente fare un bel ciaone a tutti, ma anzi si rimane sempre un po', per così dire, in reperibilità. Si continuano a leggere messaggi, si continuano a leggere le email, laddove è necessario si ritorna al lavoro giusto per finire o per servire qualcuno che ha delle richieste. E tra l'altro, come dire, la percentuale di partite IVA che riescono davvero a prendere le ferie è davvero bassa, sono 19% dei lavoratori, dei liberi professionisti, che riesce davvero a interrompere un po' l'attività e a prendere qualche giorno puramente libero. Comunque la cosa buona è che le partite IVA da questo punto di vista dichiarano anche al tempo stesso: sì, è vero, non stacco mai del tutto, ma non scambierei mai questa indipendenza con nessun'altra cosa. E quindi anche qui, se vi va, 331 995 0095.
1: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Laura Pausini invece no, e questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Ma che male, di nuovo la schiena.
7: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
6: No, solo troppo tempo seduto.
7: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
8: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
9: No, è mio! Papà, guarda!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: volte.
1: Ernia Berlino e Tananai con Booster, questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete in compagnia di Ilaria Cappelluti fino a mezzogiorno e abbiamo parlato talmente tanto di ferie che a un certo punto mi è venuta voglia di pensare a una vacanza e abbiamo una piccola di quelle piccole notizie che parlano proprio di temi delle vacanze. Sapete, non sempre si fanno le vacanze così in libertà, scegli una meta solo perché la vuoi vedere, magari puoi avere un motivo, è quello che capiterà in Spagna il 12 agosto. Allora, la Spagna è tra i paesi in cui l'evento dell'eclissi fissata per il 12 agosto sarà totale. La luna coprirà completamente il disco del sole, oscurando il cielo per 90 secondi, qualcosa che nel paese, tra l'altro, spagnolo non capitava dal 1905. In Italia invece il fenomeno sarà parziale. Quindi molti di noi che cosa hanno pensato? Ha detto: ma non è che con il tema dell'eclissi ce ne possiamo andare a fare un bel giretto in Spagna? E quindi sono partite prenotazioni. A dire il vero, le prenotazioni erano già fissate in alcuni casi da un anno a questa parte, tant'è vero che se uno prova a improvvisare adesso, beh, insomma, le camere cominciano a costare, insomma, si rischia di pagare qualcosa come 1200 euro a notte. Chi non ha trovato posto, però, e questo lo diciamo ai tanti che magari sognavano di andare a vedere un'eclissi, beh, ce ne sono in programma altre due: 2 agosto del 2027, 26 gennaio del 2028.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Radio Italia, solo musica italiana. C'era Emma con Cercavo Amore, poi Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana. Oh, a proposito di Nino D'Angelo, mi sa che quest'anno ha parecchie cose da festeggiare. Allora, innanzitutto ha un 47esimo anniversario di nozze, che ha già festeggiato, richiedendo a sua moglie di sposarlo. Tra l'altro loro hanno una storia romanticissima, perché si sono conosciuti che erano piccinini, cioè lei aveva 12 anni e quindi le famiglie erano un po' perplesse, perché insomma lei era veramente veramente giovane. E nel 1979 all'epoca organizzarono una vera e propria fuga d'amore. Però dico, tanti festeggiamenti per lui, perché il 21 giugno del prossimo anno compirà 70 anni e lo farà sul palco dello stadio Maradona nella sua Napoli. Quindi insomma c'è tanto da festeggiare, saranno momenti belli e mesi belli da vivere. È l'estate, quella dei Negramaro in questo caso.

0: canzone che non ce n'è, ogni volta che la senti la devi cantare come quasi tutto quanto l'album mentre tutto scorre. Negramaro, Estate, qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: Tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
3: No, sono troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
5: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle di

0: Un euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: basta che sia altrove.
1: Ultimo altrove su Radio Italia, solo musica italiana. Ce ne andiamo altrove, ce ne andiamo a Capri. E sono i faraglioni, in particolar modo, l'oggetto della nostra visita. Che oltre, vabbè, Capri è bella tutta e sappiamo che in alta stagione è tutta un via vai di motoscafi, yacht comuni. E a quanto pare le cose potrebbero cambiare. Il comune ha già studiato un nuovo sistema con boe e barriere galleggianti, ma a breve potrebbe arrivare un divieto assoluto per le barche a motore di avvicinarsi

agli scogli magnifici, ai faraglioni. E l'idea qual è? Che rimangono ovviamente aperti, cioè si possono raggiungere a nuoto, si possono raggiungere con imbarcazioni a remi, ma i motori meno. E beh, per conservare una delle tante bellezze che abbiamo in Italia, tutto sommato una nuotata ci sarebbe tutta, insomma, i faraglioni valgono una nuotata. C'è Clara con San Giovanni, questa è Le Ragazze.

0: Fire. Let me see you dance, baby.
1: Ciao a tutti, sono Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. Un saluto e un abbraccio.
0: Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Zucchero e Baila, ancora buongiorno e ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

0: Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira, ancora ben trovati dalle Recapelluti a Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 11.
1: L'ora esatta suona con
2: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: Bam bam, bambina.
1: Annalisa, esibizionista qui a Radio Italia, solo musica italiana, e Elettra Lamborghini, bam bam bambina. Solo che Elettra Lamborghini adesso ce la siamo ascoltata. Oggi alle 15 invece l'avremo in diretta proprio qui dal Voitanca Village. Quindi mi raccomando, non perdete le nostre interviste. E nel frattempo c'è una bella notizia tutta italiana, ovvero da qualche giorno c'è un altro pezzo d'Italia nel patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. Comitato dell'UNESCO che si è riunito in Corea del Sud ha inserito nella prestigiosa lista, diciamo, di quelli che sono i patrimoni dell'umanità, i teatri condominiali dell'Italia centrale, che sono quelli che sono nati tra la metà del Settecento e la metà dell'Ottocento, appunto in Italia centrale, e segnarono un po' il passo del teatro, cioè quando il teatro divenne davvero ufficialmente un luogo in cui godere di spettacolo, di cultura e di tanta tanta bellezza. Sono 10 i teatri riconosciuti dall'UNESCO, sono 8 nelle Marche, 1 in Emilia Romagna e 1 in Umbria. E insomma, diciamo che a questo punto questo riconoscimento consolida ancora di più il primato culturale italiano a livello mondiale, perché siamo arrivati a 62 con siti iscritti nella lista UNESCO, tutti quanti riconosciuti proprio come bellezza che tutto quanto il mondo si può godere davvero insieme. Beh, buongiorno, ancora ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana, anche con Tiziano Ferro e la sua Imbranato.

Noemi, tu cosa fai questa sera qui a Radio Italia? Solo musica italiana. C'è un evento che sta andando in giro per l'Italia che secondo me varrebbe davvero la pena di andare a guardare. Sto parlando di Fiorella Mannoria, che è sì in tour ma con una scaletta del tutto particolare, perché non va esibendosi con le sue canzoni ma è protagonista sul palco del progetto Anime Salve, cioè una serie di appuntamenti dal vivo in cui interpreta le canzoni di Fabrizio De André e di Ivano Fossati. Tanto per darci qualche riferimento, prossima data è in programma proprio domani alla Certosa di San Lorenzo di Padula in provincia di Salerno. Ora, facendo un piccolo salto indietro, no? Erano 31 le date di quell'unico tour, dal 21 di dicembre del 1978 al 1 di febbraio del 1979, quando sul palco, visto che l'abbiamo nominato, abbiamo aperto un archivio, scusateci, sul palco si incontrano uno dei più grandi cantautori italiani e la rock band numero uno dell'epoca, stiamo parlando di Fabrizio De André e di PFM, insieme con la canzone di Marinella.

0: possiamo chiamarlo a buon diritto pagina di storia della musica. Fabrizio De André, PFM, la canzone di Marinella, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Quando ci fa sentire così.

Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

Ma la bellezza, sai, parlare d'amore, prima ancora Tiro Mancino con Due Destini. Ancora ben trovati, buongiorno da Ilaria Cappelluti. Siete qui su Radio Italia, solo musica italiana, e parliamo, giusto ieri parlavamo tra l'altro di un weekend record con voli che sono partiti ogni 10 secondi in Italia. Ebbene, adesso c'è un nuovo primato che riguarda il volo più lungo del mondo. Allora, parliamo di un jet di ultima generazione che ha completato un viaggio di prova che è durato 24 ore e 24 minuti. Tenete conto che il record precedente era di 22 ore e 35 minuti. Quindi è partito dall'Australia, è arrivato in Francia attraverso Oceano Pacifico, Stati Uniti, Canada, Groenlandia, e quindi di fatto ha percorso oltre 23.000 km senza mai fare scalo. Ora, se i test si confermano positivi, probabilmente questo sarà il mezzo che verrà impiegato nei prossimi anni per tratte ultralunghe come quelle da Sydney a Londra o da Sydney a New York. Insomma, si volerà sempre più velocemente, si andrà sempre più dove vogliamo, e vedi che ritorniamo là, ritorniamo a questa, come posso dire, conto alla rovescia in attesa di ferie e, perché no, anche di vacanze. Lo facciamo con loro, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

di Risio, calma e sangue freddo qui su Radio Italia, solo musica italiana. Se chiedete in giro a qualcuno che vuole andare al cinema in questi giorni, vi diranno che vogliono andare a vedere tutti quanti l'Odissea di Christopher Nolan.

Nolan, e noi ci raccontiamo invece, tornando nel 2004, un film che è Troy. Ve lo ricordate? Era il film quello con Brad Pitt, Orlando Bloom, e facciamo un po' di distanza, cioè l'Odissea parla del ritorno a casa di Ulisse, mentre invece Troy parla proprio della guerra e anche soprattutto del rapimento di Elena da parte di Paride. A proposito di piccole curiosità, quelle un po' più sfiziose, potremmo raccontarci che per esempio tutti gli attori, ma ce ne siamo accorti, erano costretti a depilarsi costantemente, e nel mitico duello tra Ettore e Achille la scelta dei due attori, ovvero Brad Pitt ed Eric Bana, è quella di non utilizzare controfigure. Ora, per entrare un po' nel mondo del cinema, ma anche e soprattutto nel mondo degli attori, non è infrequente che se provi a fare un duello potrebbe partire un colpo vero e quindi qualcuno dei due si può far male. I due colleghi si accordano e dicono: facciamo così, creiamo un tariffario, cioè mi dai $50 se il colpo è lieve, me ne dai 100 se il colpo è forte. Il risultato di questa scena è per Brad Pitt $750 pagati, mentre per il suo collega zero da pagare. Piccole chicche, piccoli aneddoti che arrivano dal cinema qui su Radio Italia, solo musica italiana.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Salve Vinci, poesie, prima ancora Cesare Cremonini con Nessuno vuole essere Robin qui su Radio Italia, solo musica italiana. Secondo me è arrivato il momento di fare un po' di regali e di mandare un po' di gadget, e mi riferisco naturalmente a chi questa mattina ha individuato e riconosciuto la frase dalla canzone misteriosa. Per quelli che non se la ricordano, magari non si erano ancora svegliati, la facciamo riascoltare.
1: Ti amo e lo sai, non l'ho detto mai.
0: Insomma, che detto dalla voce di Luca Ward fa sempre un bell'effetto. E la bravissima è Elena da Medicina, siamo in provincia di Bologna. Elena, bravissima davvero, lavora come... un applauso infinito, mi piace. Lavora come operatore sociosanitario, mamma di due bimbi che sono Maya e Fabio, che naturalmente saluta. E tra l'altro nel tempo libero, come dire, come tanti tra noi, adora ascoltare musica. I suoi cantanti preferiti sono i Pinguini Tattici Nucleari e Olly. Nonostante questo riconosce appunto Iris di Biagio Antonacci.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ma come fai? Come fai a resistere? La verità è che quando parte Holly con Valor da Nostalgia siamo tutti quanti pronti a cantarla, perdi fiato perché non ce n'è, alla fine finisci col caderci. Potere della musica che fa questi giochi bellissimi. C'è Luca Carboni adesso. Bologna è una regola.

Ed è con Luca Carboni che siamo ai saluti, non prima però di aver ringraziato la magnifica squadra che mi ha supportato in queste tre ore, in questo mercoledì: Andrea Mazzella con me in regia, Linda Porotti e Andrea Basso in redazione. Noi siamo già pronti, vi lascio con la classifica italiana e il capissimo Mario Volanti. Prima c'è l'informazione di Sky TG24, l'appuntamento lo rinnovo a domani mattina a partire dalle 9. Che devo dire più? Ah sì, a Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 12 e un minuto.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Nuova escalation in Medio Oriente, Pasdaran colpiscono 3 petroliere a Hormuz e una base in Giordania. Raid statunitensi e sauditi in Iraq, Trump vede Netanyahu allineati sull'Iran. Alla Farnesina il vertice dell'alleanza globale per la soluzione a 2 stati per Israele e Palestina, ma il ministro degli esteri precisa no al riconoscimento finché c'è Hamas. Fondi safe per l'acquisto di armi, dopo l'annuncio il dietrofront di Tajani e scontro nella maggioranza, l'Unione Europea chiede chiarimenti, divisioni anche nel centro-sinistra. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Savona una maxi frode internazionale da 1,5 miliardi, coinvolte 200 società nel settore dell'abbigliamento, 190 i denunciati. Sale ancora il bilancio del terremoto in Giappone, trovati altri 5 corpi tra le macerie, al momento sono 18 i morti, continua la ricerca dei dispersi. Il fuoco assedia Francia e Spagna, situazione in lieve miglioramento, ma resta alta l'allerta per il timore dei venti che alimentano i roghi, incendi anche in Portogallo. Torna una nuova ondata di calore sull'Italia, attesi 7 gradi sopra la media con picchi oltre 40 gradi nel weekend. Caldo intenso anche la prossima settimana. Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale, Claudio Ranieri sarà direttore tecnico. Scelta di qualità, dice il presidente della FIGC Malagò. Oggi la presentazione a Roma.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Buongiorno, buongiorno, come va? Tutto bene? Ben ritrovate amiche e amici, sono ancora oggi, domani, dopodomani e ancora per qualche giorno qui in Sardegna a bordo del nostro studio esterno estivo, galleggiante, un pendolante con ando comandante e la ciurma mi ha seguito ovviamente qui e siamo al largo del Vuitanca Village. Parliamo di classifica, oggi lo spaccato numero 3, le posizioni che vanno dalla 12esima alla 9ª, al numero 12 c'è Francesco Gabbani con Summer Funk.

al numero 10, nuovo, nuovissimo, proprio nuovone singolo di Achille Lauro, oltretutto nuovo entrato, ovviamente il brano è La città degli angeli.

Siamo giunti al termine dello spaccato numero 3. Domani vi rinvio da domani per quello dopo, quindi il quarto e penultimo, le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta. Che dire, ringrazio ovviamente tutti voi, vi ricordo che anche domani sarò a bordo del nostro studio esterno estivo galleggiante un po' durante con Nando Comandante e la ciurma che mi ha seguito qui in Sardegna. Anche domani sarò qui al largo del Voitanca Village. Per il momento è tutto, un saluto, ciao. Linea alla terra ferma. Okay,

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Corri da Tron.

0: Radio Italia Summer Hits 2026, con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato

0: Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: se fuggi scattare una foto.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 60.

DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

0: buongiorno a tutti innanzitutto.
1: Buongiorno.
0: Francesca, scusa, per caso hai l'ora?
1: Ma certo, ce l'ho.
0: Ah, okay. Guarda, ce la puoi dire o te la tieni per te?
1: No, no, ve la dico, sono
0: grazie.
1: Le 13.
0: Perfetto.
2: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Ancora un rinnovato cordiale buon mercoledì 29 luglio 2026. È stanco il cagnolone, lo salva il plotone, due escursionisti con il loro cane sono stati soccorsi dal soccorso alpino e speleo piemontese sul sentiero tra il Pian della Mussa e il rifugio Gastaldi nel territorio di Balme, nelle valli di Anzo. L'allarme è scattato quando la coppia, quota 2100, ha chiesto aiuto perché il cane, di grossa taglia, era troppo stanco per proseguire la discesa. Sul posto è intervenuta subito una squadra composta da 8 tecnici della stazione locale del soccorso alpino, tra i quali anche ovviamente un veterinario. Sempre più intricato e misterioso il caso che coinvolge il popolare giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Le indagini sono in corso. Hanno divelto la targa in ricordo del giudice Scopelliti a Polistena. Il sindaco giustamente dice è stato un gesto infame e vigliacco, offende un servitore dello Stato ucciso dalle mafie. E a proposito di mafia, un procuratore molto importante ha lanciato un allarme. Nelle carceri italiane girano tranquillamente e vengono usati centinaia di telefonini. Viene da chiedersi, ma com'è possibile una roba del genere? Ex Silva, il gruppo Jindal dunque conferma l'interesse all'acquisto, subordinato però alla definizione degli impegni, cioè probabilmente vogliono che l'Italia non ne avesse già scuciti abbastanza, che l'Italia tiri fuori altri soldi. Intanto si sciopera. Il ministro Tajani riferisce in aula sul vertice della NATO e dice che ho sempre detto che per la difesa e la sicurezza preferiamo ditte italiane e europee. Cercare convergenze con gli USA, si riferisce allo strambazzata iniziativa di SAFE, tema sul quale interviene anche il ministro della difesa, il gigantesco omone Crosetto, che dice aiutare Kiev non significa allungare il conflitto, non c'è percorso alternativo alla NATO, la scelta di SAFE è tecnica. La natalità, arrivano nuovi dettagli, shock, nel 25 sono nati in Italia soltanto 355.000 bambini, nuovo minimo storico nel secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figlioli per donna. Inoltre, il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dice di aver rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Lo dice il dossier Natalità 26 della Fondazione Natalità con Istat. E altro dato che fa paura: a fronte delle 355.000 nascite si sono registrati 652.000 morti, con saldo naturale negativo di 297.000 persone. Ma gli italiani sono destinati a scomparire? Insomma, dice Miguel Bosé, il problema che io ho avuto soprattutto da ragazzo era quello di sopravvivere tutti i giorni a quei due mostri dei miei genitori, Luis Miguel Dominguín e l'attrice Lucia Bosé. Così tanta ombra ed eclisse causavano a me, quei due così famosi, così importanti. Lo sport, il calcio, davvero un momentaccio per il calcio, e la vicenda anche un po' grottesca della scelta del CT della Nazionale. E il Brescia che sparisce. Il tribunale ha dichiarato il fallimento del Brescia Calcio di Cellino. Proprio nel giorno del suo 70° compleanno, il tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società che per 114 anni aveva militato tra Serie A e Serie B. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 24.
4: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
5: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: L'alta pressione africana è tornata in dominio pressoché totale sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo sole praticamente ovunque da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nubi sparse al nord-ovest, ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: cabana. Ah, la cabana. Allora, no,
1: eccolo
0: non
1: qua,
0: è vero. Ah, ecco.
1: Io l'ho dimenticato, oh. Mica Stanzini.
0: No, infatti non capivo.
1: No, ero da Marvi per quello.
0: Stavo prendendo le
1: notizie di oggi, la scaletta, tutte quelle robe che ci serviranno. Oggi giornata ricca qui al Voi Tancavilla Giavilla Simius, perché alle 15 insieme a noi in diretta ci sarà Elettra Lamborghini.
0: Voilà,
1: bam, bam, bambina. E musica e il resto, eccetera. Va bene, siamo pronti anche oggi noi, i soliti due, vai.
0: Chi siamo?
1: Lady Albicocca,
2: Mauro Marino.
0: Eccoci.
1: Eccolo.
2: Francesca Leto.
0: Oh, sì, Albicocca.
1: Adesso non
0: perché...
1: è più Lady Cappuccino, ma è Lady Cappuccino. Al mattino, poi la... Lady Albicocca al pomeriggio,
0: esatto. Io e volevo Lady Mela anche salutare
1: Lady Mela anche
0: al pomeriggio dopo,
1: pomeriggio dopo sì. Sì, sì.
0: Volevo salutare anche Matteo del chioschetto bar alla spiaggia, che ci rifornisce sempre di acqua.
1: Bravo
0: fresca,
1: Matteo, bravo Matteo. Noi intanto salutiamo Edo Stanzini, che è qui con noi, Lidia.
3: Eccolo.
1: Lidia Maria Tarsitano, che si trova alla Calabrisella Bella, Cologno Monzese Beach,
0: e Marvi Pezzoni.
1: Esatto, ieri sera abbiamo festeggiato Giuditta detta Rebecca Arecco, perché ha fatto il compleanno, quindi abbiamo festeggiato tutti ieri sera, e niente, oggi siamo un po' così.
0: E oggi ci stiamo guardando per vedere se siamo tutti interi ancora.
1: Siamo noi. Pronti comunque. C'era Laura Pausini in apertura subito dopo i Rama Cabana, e adesso come al solito
0: andiamo pochi istanti al cinema.
1: Il numero
0: 331 995 0095,
1: e adesso come al solito
0: andiamo al cinema.
1: Sembravamo
0: pochi secondi.
1: Prego.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Sempre al tuo fianco.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco.

0: volta.
1: Chi se la ricorda? Chi se la ricorda?
2: È passato un po', dici,
1: sono
2: Mauro?
1: Sono troppi anni. Io mi ricordo la prima volta che ho incontrato il nostro Lucifero qua, Ivan Lavezzoli.
2: Ciao, Ivan.
1: Era uguale, era uguale.
2: Tutto.
1: 15 anni fa era uguale.
2: È vero,
1: Ivan Lavezzoli,
2: è vero.
1: Qui che ci sta illuminando e sta accendendo i nostri loghi all'interno dello studio mobile sul track, perché noi stiamo bene sul track.
2: Noi siamo molto bene sul track, stiamo al fresco.
1: Avremo ospiti. Qui abbiamo addirittura gente che viene a trovarci per rinfrescarci, mica per salutare noi. Viene qui perché ha saputo che il track è fresco. E quindi vengono qui per salutare noi
2: e poi dicono anche: ah, però siete messi bene qui.
1: Infatti tornano.
2: Certo, chi è?
3: Siete veramente dei passuti.
1: Lo so, c'hai ragione. Vabbè, possiamo. Devi andare, Stanzini. Lo ascoltiamo. Stanzini, dico.
2: Per forza, decide
1: Francesca,
2: tutto lui. Lui decide.
1: Tu sei Francesca Leto.
2: Io sono Francesca
1: Leto. Sei in onda con me qui.
2: Sì.
1: Su Radio Italia.
2: Sì, siamo in diretta.
1: Tutto a posto,
2: tutto
1: perfetto.
2: Okay.
1: Ora possiamo andare?
2: Andiamo con
1: possiamo
2: Stanzini,
1: andare.
2: Sì.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ehi, umano, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Oh, è pieno in

0: su arcaplanet.it.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
6: Vedrai che qualità, Antonella.
7: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: C'è la signora al telefono, la disturbiamo, vedi,
1: no,
0: sta parlando al telefono.
1: Lo sfogo va
0: buongiorno,
1: fatto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, però, ecco, però serve in qualunque momento.
0: Scusa, mi tieni
1: della
0: un attimo
1: giornata.
0: Che devo fare,
1: sì,
0: devo fare,
1: sì,
0: il,
1: sì,
0: megafono.
1: Sì,
0: tieni
1: questo.
0: Grazie. Scusate, c'è da fare il megafono.
1: Eccoci.
0: Il primo giro ufficiale dei saluti alla signora che parla al telefono, caso.
1: Oh, la base havaiana, che bello. Con questo venticello ci sta proprio molto bene.
0: Che bello. Due amici, una chitarra e il venticello. Venticello,
1: che bello,
0: bello, che bello.
1: Buona,
0: prego,
1: giornata dal,
0: buongiorno,
1: vostro amico Ignazio da,
0: ciao,
1: Trapani.
0: Ah,
1: ciao,
0: lui è
1: Ignazio.
0: Di Trapani, perché
1: sì,
0: abbiamo due o tre Ignazio che ci, sì, scrivono sempre. Sì. Lui è quello di
1: Trapani.
0: Ciao FM, un saluto caro da Andorra. Andorra. Vi abbraccio forte, Stefano da Chieri, oh, che è in vacanza. Ciao Stefano.
1: Oggi è così. Ciao. Ci sono Alessia, Federica e Gaia che ci chiedono una canzone. Sono
0: arriverà,
1: a Rimini.
0: Arriverà.
1: Fa troppo

0: bello, noi ti mandiamo, allora una, vi mandiamo una bella secchiata d'acqua, bella secchiata, magari. Ecco.
1: Buon mercoledì ai miei adorati FM, una in ascolto. Ciao Alessandro, grazie.
0: Ciao.
1: Poi,
0: Alessandro, salutiamo Tony. Anche Tony da Parma che ci lascia sempre i vocali.
1: Poi?
0: Ciao Tony, basta.
1: Sei tu il mouse?
0: Sì.
1: Facciamo andare avanti. Vabbè, gli altri li leggiamo dopo, se no andiamo, se no facciamo, andiamo lunghi, andiamo lunghi. Allora andiamo con la prossima che è bellissima, ci piace molto.
0: Oh, è l'ultima canzone?
1: Sì, un la duo loro. Inedito.
0: Sì.
1: Giulie e Biagio Antonacci, che hanno fatto insieme un'ultima canzone che era
0: anche la prima.
1: Però l'hanno intitolata
0: L'ultima canzone.
1: Quindi questo ci fa pensare che sarà l'ultima che faranno
0: la
1: insieme.
0: La prima e l'ultima.
1: Non lo sappiamo, lo scopriremo.
2: Canterò per

0: chi è?
1: Sono Gianni.
0: E chi c'è anche?
1: Marrakesh.
0: Certo, yeah, Marrakesh, America Inc. Yeah, la nuova versione con Marra. Oggi sei canterino.
2: Sì, oggi sono Marino il canterino. Abbiamo due o tre messaggini ancora, prego.
0: Ma certo, un saluto da Cerignola, gli imbianchini fratelli Graziano.
2: Ciao ragazzi.
0: Siamo allo stadio ad imbiancare tutto e vi ascoltiamo forte e chiaro. Grazie ragazzi, buon lavoro.
2: Ragazzi del mio cuore in trasferta, come state?
0: Bene.
2: Dice
0: bene.
2: Ultimi sforzi, il trasloco da sola, molto faticoso ma felice, poi ascoltarvi in villetta sarà tutta un'altra musica, un gigantesco salutone alla nostra Virna.
0: Ciao Virna, buon lavoro. E poi ciao amici, sono Esteban Colomba dell'Argentina e invio un saluto grande a mia sorella Marvi Esther e a mia nipote Marvi. Vittoria, vi ascolto sempre, grazie.
2: Si chiama come Marvi, nostra Marvi, che si chiama anche Vittoria, Maria Vittoria,
0: esatto.
2: Vittoria. Va bene, abbiamo salutato anche loro, molto volentieri andiamo avanti perché abbiamo spazio.
0: Sì, ci sono ancora posti vuoti.
2: Sono i posti vuoti,
0: sì.
2: Qui ci sono tutte le sedie vuote al momento nell'attesa dell'evento di questa sera e dell'intervista delle 15, il concerto di Elettra Lamborghini. Vediamo già gente che arriva presto per prendere i posti migliori, vedi?

0: Di Coma Cose su Radio Italia, solo musica italiana in diretta dal Vojtankovskaja, Giavilla Simius, con chi sei Francesca?
1: Allora è arrivata una giovane ascoltatrice proprio qui nel posto che era vuoto prima, ma adesso è pieno, ce l'hai seduta, ti chiami?
2: Larissa.
0: Ciao.
1: Larissa, sei qui con la tua mamma che si chiama?
2: Cora.
1: Cora, che bei nomi,
0: bravo.
1: Sì. Loro abitano vicino a Bologna, giusto?
0: Sì.
1: E sono qui perché tra poco poi arriva pure Elettra Lamborghini,
0: certo.
1: Quindi la tifoseria è carica per stasera. Per il
0: certo,
1: è vero. Vuoi salutare qualcuno, Larissa?
2: Mio fratello e mia sorella che sono rimasti a casa.
0: Come si chiamano, diccelo?
2: Bianca e Sebastiano.
0: Perfetto.
1: Ciao.
0: Li salutiamo anche noi, visto che la mamma sta riprendendo il tutto per testimoniare questa vacanza particolare qui in Sardegna. Noi torniamo tra pochissimo, grazie.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: Tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca.

0: qui ce l'abbiamo il karaoke tutte le sere, ieri sera abbiamo anche cantato, oggi invece abbiamo cantato in questo momento con i Boom da Bash e Alessandra Amoroso e karaoke appunto.
1: Ma adesso?
0: Prima Fabri Fibra e Antidroga.
1: Ma adesso chi è?
0: Buon pomeriggio da Alberto e Angela. Il Philotis vaccarum è un minuscolo topo che vive sulle Ande tra l'Argentina e il Cile.
1: È carino.
0: E apparentemente non ha nulla di speciale, quindi perché ne parliamo?
1: Perché?
0: Perché detiene il record e lui è il mammifero che vive alle quote più alte, precisamente a 7000 metri di altitudine, dove l'aria è praticamente come su Marte. È un topo marziano.
1: Lui respira, il topo marziano.
0: Lì la temperatura è costantemente sotto zero, la concentrazione di ossigeno nell'aria è appena il 44% di quella che respiriamo noi.
1: Ma quindi è un topolino super adattativo?
0: Sì, per vivere lì il topolino ha sviluppato una serie di adattamenti evolutivi.
1: Cioè?
0: I suoi muscoli sono come quelli degli atleti, capaci di produrre enormi quantità di energia che a sua volta viene usata per mantenere alto il ritmo del...
1: E mangiare? Mangiare, mangia?
0: Mangia l'onca treva.
2: Delicious.
0: Delicious. Ecco, ha imparato a mangiare di tutto, dai licheni e ad altre piante tossiche. Addirittura sì, infatti vede la luna oltre che Marte, riuscendo a mettere su abbastanza grasso da tenersi al caldo.
1: Questo topolino lo vorrei proprio vedere come è fatto.
0: Sì.
1: Com'è che si chiama?
0: Si chiama Philotis vaccarum.
1: Perché vaccarum col
0: topo? Non gliel'ho dato io il nome,
1: cosa
0: non
1: c'entra?
0: Lo chiedere a me.
1: Dovano
0: io sono Alberto e Angela.
1: Philotis toparum allora.
0: E si chiama invece
1: topo.
0: Vaccarum.
1: Vabbè, allora.
0: E niente, si vede che ha fatto delle...
1: Cate, probabilmente.
0: Esattamente, probabilmente sì. Comunque niente, volevamo parlare di questo topo perché nessuno mai avrebbe parlato di questo topo
1: e
0: vaccarum.
1: E noi sì, va bene? Invece, oh, siamo andati, guarda, a prenderlo.
0: Comunque già
1: lui.
0: Se tu vai in Colombia, quei posti lì, dove cioè fatichi a respirare se non
1: sì,
0: sei abituato.
1: Perché
0: lì
1: certo.
0: È altissimo, è altissimo. Vabbè, possiamo andare avanti? Come si prevede il lunedì del Philotis vaccarum?
1: Ma allora, del suo io non lo so, però so quello di Mr. Ray.
0: Com'è?
1: Che è nero.
0: Molto bene.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Ma tu?
1: No, non, io non ti perdonerò.
0: No, neanch'io,
1: no,
0: ma neanch'io. No, neanche, no, no, ha ragione Vasco, io no. Io proprio non.
1: Vasco ha ragione sempre.
0: No, però sì. Ci diamo la prima ora.
1: Che devo dire l'ora,
0: sì,
1: che
0: prego.
1: Sono le due.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: capito.
1: DNA.
0: DNA. Comunque, amatissimo Lorenzo Giovanotti, dall'amica che è venuta a trovarci prima con la bambina.
1: Ci ha fatto vedere
0: Bologna,
1: le foto con lui che aveva sul telefonino. Bello.
0: Sai chi ti saluta tanto?
1: Ti saluta.
0: Gabri Ponte, che era con
1: Grazie.
0: Lorenzo. Prima c'era Zucchero con Lo Spirito nel Buio. Siamo nella seconda oretta insieme in diretta dal Voitanca Villa, Giavilla Simius in Sardegna, con Francesca Bionda, Occhiali da Sole Leto.
1: Con Mauro Marino, senza gli occhiali da sole ancora, poi li metti?
0: Sì, più tardi, dipende dalla luce che entrerà in questo studio quando
1: strano.
0: Arriverà Elettra al Lamborghini.
1: Notavo adesso che anche Edo Stanzia, ecco, li
0: ma
1: stai
0: come?
1: Forcando
0: Edo senza
1: adesso
0: occhiali, dai,
1: è il suo marchio
0: su,
1: di fabbrica.
0: Allora,
1: ecco.
0: Allora, Vasco ha sempre ragione, scrive qualcuno.
1: Esatto,
0: vero?
1: Ha dato seguito a quello che dicevamo prima. Poi ciao Francesca e Mauro, sono sempre all'ascolto, mi salutate, sono Lina, ciao Lina.
0: No, ciao
1: certo.
0: A Radio Lina. E poi Flavio da Ravenna, siccome ha sentito prima la nostra amica Virna che sta facendo il trasloco ed è da sola, dice: ma io, se me lo dite, io ho qualcuno nella zona da, per darle una mano nel trasloco, una donna a traslocare da sola? No, dice Flavio da Ravenna.
1: Infatti, vedi, capito, Virna, ci sono già aiuti pronti. Bene. Per te. Poi salutiamo Anna che ci scrive: ciao Mauro, ciao Francesca, vi auguro
0: grazie,
1: buon mare.
0: Grazie.
1: Poi voleva, siccome ho pubblicato un video in cui ho fatto la chiropratica sulla schiena di Edo Stanzini.
0: Ah, è vero.
1: Allora mi chiede se lo faccio spesso questo tipo di trattamento.
0: No, l'ho vista solo una volta. Comunque Stanzini, come stai? Tutto bene? Certo, lei è un peso piuma, lei è una piuma, quindi non è che pestandoti ti fa tanto, no?
1: No, poi insomma lui
0: ho sentito
1: ha un fisico possente.
0: Ma io ho sentito degli scricchiolini strani.
1: Ma era quello che volevamo sentire.
0: Tutto a posto, tutto bene.
1: Gli scricchiolini.
0: Allora, se tutto bene, ce la fai a schiacciare il pulsantino, possiamo mandare il Disco Italia. Grazie.
2: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Anche qui c'è qualcosa che brucia, la luce che ha acceso Marco, che è arrivato per sistemare le cose per i social. Ciao Marco, è qui con noi, lui gioca in casa essendo di Cagliari, e sta di fatto che niente, anche a noi brucia un po'. Allora, c'è un'altra Lina che ci scrive, Lina dalla provincia di Palermo, dice che c'è un gran caldo e gradirebbe una secchiata d'acqua se possibile.
1: Hai detto c'è un gran caldo?
0: C'è un gran caldo.
1: Mauro?
0: Sì, sì.
1: Mauro,
0: sì, sì,
1: Mauro,
0: sì.
1: Hai un rimedio per queste giornate afose?
0: Ma dovresti saperlo, certo. Una pausa dissetante, io scelgo Acqua Vitamin.
1: Bella idea, 5 buonissimi gusti alla frutta per 5 differenti funzionalità: Beauty U, Defense, Sea Power, Keep Calm e Brain Up.
0: Quindi c'è l'imbarazzo della scelta per una ricarica di vitamine.
1: San Benedetto Acqua Vitamin, vitamine in acqua minerale.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Corri da Troni.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: e le bambole di Pezza, la band preferita da Francesca Leto.
1: Sì, ma devo dire che l'ufficio programmazione mi ha fatto una inanellata di canzoni una dietro l'altra che non ho smesso di cantare.
0: Siamo usciti perché hai cantato minuti. Paradiso, hai cantato Blanco, sì. Hai cantato Tananai, hai cantato le bambole di Pezza e noi eravamo fuori, sì. Sembrava di stare al festival di San non lo so.
1: Alla corrida
0: di Corrado Buonanima. Allora, e niente, abbiamo ascoltato appunto le bambole di Pezza e possiamo chi è?
2: Ciao ragazzi, Roberto da Forlì. Ma io mi faccio una domanda, con tutte queste secchiate d'acqua, poi Mauro e Francesca avete sempre il raffreddore. Non è troppa quest'acqua.
0: Hai ragione, ma non è l'acqua.
1: Necessaria.
0: È l'aria fredda che ti frega.
1: L'acqua è necessaria per
0: l'acqua è fondamentale, fondamentale. Sì. Anzi, qua ci chiedono secchiate d'acqua. Guarda qua.
1: Cisterna
0: d'acqua per me, dice Francesco da Novara. Poi vogliamo leggere ancora o
1: che c'è Elina dalla provincia di Palermo?
0: C'è piantata Francesca oggi. Chi è? L'abbiamo già letta lei. Questa qua.
1: Allora, Susi da Venezia. Sta andando al lavoro e sempre contenta di sentirci. Vuole fare gli auguri di buon compleanno a sua figlia, la sua vita. Le manda un bacione grande. Tanti auguri.
0: Ciao, salutiamo molto volentieri. Salutiamo anche Laura dei social che è arrivata. Vedi quanta gente arriva
1: Laura.
0: Quando c'è l'ospite?
1: Si preparano tutti.
0: Ecco, bene. Ma ho visto anche il capo che è arrivato con la barca. Che è possibile?
1: Noi dobbiamo parlare piano perché il capo sta facendo un CDA.
0: No, che è venuto con la barca.
1: Abbiamo visto, ma devi
0: andare al cinema, Stanzini? Sì, andiamo al cinema pochissimi secondi, poi torniamo con la musica.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Sempre al tuo fianco.
6: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Vestiti, io te l'ho detto.
1: Chiudi. Grazie.
2: Ha messo giù,
1: si è arrabbiato, ha fatto bene, perché poi dice sempre il solito sesso, sempre le solite cose.
2: No, basta,
1: cioè,
2: allora, c'ha
1: ragione anche lui,
2: cose,
1: c'ha ragione.
2: Insomma.
1: Guarda, io ho posato adesso il telefono con Tony Vandoni, non so dove è andato.
2: No, non lo so neanche io,
1: Si è nascosto.
2: Ha finito
1: Tony
2: di
1: Vandoni.
2: Parlare fuori.
1: Va bene,
2: siamo
1: niente.
2: Ritornati in onda.
1: C'era comunque Max Gazzè qui con noi, il solito assetto, dobbiamo andare veloci perché so che siamo leggermente in ritardo, quindi puoi annunciare tu la prossima canzone, per favore. Grazie.
2: Vorrei annunciarla un po' con calma, però, se fosse possibile,
1: sì,
2: visto
1: sì.
2: che la canzone è di Ermal Meta.
1: Io la farei con una calma metafisica, se
2: sì,
1: sei d'accordo.
2: Sì,
1: okay.
2: Sì, perché si chiama così, calma metafisica.

0: No,
1: mi viene in mente quella canzone lì.
0: Un po' sì, perché... finisce un po' così. Questo
1: bella,
0: era Brescia.
1: Ci piace. Dai che fai. Dai che fai. Che fai?
0: No, e io che faccio?
1: Che
0: sono
1: fai,
0: qui.
1: Che fai? Che fai? Perché ti sei cresciuta? Perché sei più alta? Cosa hai messo?
0: Perché ho messo il sandalo più alto.
1: Non riesco a capire. Vabbè, niente. Comunque,
0: io cresco, devo crescere.
1: Allora, dobbiamo andare. Sì, continua a dirci che dobbiamo andare. Però poi
0: ma
1: qualcuno...
0: oggi ci corrono dietro continuamente.
1: Oggi ci mandano in continuazione.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Ehi umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmi 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
5: Paure pieno in store su arcaplanet.it!
7: Arcaplanet, convenienza nostra!
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

0: Gangnam Style. Un pezzo Van Gonzalo.
1: Ma no, no, no, questa è White Girl.
2: White
1: Wasted.
2: Girl, bella, però lo stile è quello che insomma ci piace per questa estate. Brava Anna. E prima i pinguini tattici nucleari giovani. Wannabe! C'è una comunicazione di servizio su questa base che ci piace molto perché mi ricorda un po' il Mexico, quelle zone lì del mondo, no?
1: Esatto, esatto. Attenzione, noi avevamo annunciato che oggi ci sarebbe stato un ospite, che ci sarà. Facciamo la sigla dell'annunciazione.
0: Annunciazione, annunciazione.
1: Benissimo. Allora, sì, ci sarà l'intervista di Elettra Lamborghini oggi. Semplicemente viene spostato l'orario, quindi sarà intorno alle 18:20. Questo pomeriggio.
0: Lei viene più tardi.
1: Viene più tardi.
0: Alle 18:20.
1: 18:20.
0: Verrà con Marco Giuditta.
1: Esatto.
0: E quindi
1: esatto.
0: Non perdetela alle 18:20 anche in radio, naturalmente. Certo. Per gli amici che sono qui al Voitanca Village di Villa Simius in Sardegna.
1: Esatto.
0: Va bene?
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Adesso vado fuori a dirlo anche a Nando che è arrivato. Nello,
0: ciao,
1: Nello.
0: Si chiama Nello, lui è Nello.
1: Esatto.
0: Va bene, possiamo andare con la prossima canzone, grazie.
1: Andiamo.
0: Mi piaceva molto questa base, però a un certo punto mi hanno chiesto, ma tu?
1: E tu
0: che fai? Non la metti?
1: No, adesso la canto tutta questa.
0: La canti.
1: Con Edo Stanzini la cantiamo.
0: La canti anche
1: e
0: tu?
1: Mirko Perenzin, tutti.
0: Non so se canta Mirko.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Allora, io faccio Marco Mengoni.
2: Io faccio Angelina Mango.
1: Molto bene, insieme faremo un canto d'amore.
2: Sì.
1: Allora, ripetiamo che oggi alle 15 ci sarebbe dovuta essere in diretta con noi Elettra Lamborghini. L'intervista è stata spostata per problemi, diciamo, non dovuti a noi alle 18:20. Quindi dalle 18:20 potrete collegarvi su Radio Italia, solo musica italiana, nonché sui nostri social e su dappertutto, ovviamente, all over the world.
2: Esatto, esatto.
1: E lo potete fare per ascoltare l'intervista che faranno Giuditta e Marco.
2: Esatto.
1: Giuditta detta Rebecca.
2: Abbiamo detto l'ora dell'intervista, diciamo che ore sono adesso, lo diciamo che sono le 3.
1: Perfetto.

0: Ma dov'è Elettra Lamborghini? E invece qua esatto, ormai
1: sì,
0: è tardi.
1: Sì, sì, arriverà.
0: Arriverà alle 18:20, lo diciamo, perché qualcuno sarà sintonizzato e dice: ma non dovrebbe esserci a quest'ora lì al Voitanca Village di Villa Simius Elettra Lamborghini?
1: No.
0: Ma arriverà.
1: Ma allora, voi ci siete sempre, per esempio, prego. Ciao, vengo da Londra, vi ascolto tutti i giorni.
0: Bravo.
1: Mi chiamo Andrea e ci siamo incontrati prima proprio qui.
0: Sì.
1: E la ci scrive.
0: Abbiamo capito.
1: La sua canzone preferita.
0: Ah, era venuto qui Andrea,
1: sì,
0: me lo ricordo.
1: Esatto,
0: è vero. Che arriverà tra l'altro comunque. Ciao Mauro e Francesca, è sempre bello stare in vostra compagnia. Per lavoro in Calabria vorrei salutare i miei colleghi della Misur Lab, rimasti in città a Foggia, e Antonio che invece è fuggito da Foggia. Come
1: bravo,
0: si dice,
1: Antonio.
0: No? Fuggi da Foggia, non
1: fuggi
0: per favore.
1: Eccetera.
0: Poi.
1: Ciao Francesca e Mauro, a me un barile d'acqua, grazie.
0: Un barile,
1: Mauro, da
0: prego.
1: Genova, vai.
0: Tutti
1: vai.
0: Che ci chiedono secchiate barili d'acqua,
1: acqua,
0: non so come mai.
1: Acqua.
0: Anche in Germania hanno caldo,
1: 33 gradi.
0: Barile d'acqua anche in Germania,
1: ele.
0: Via, andiamo pure. Possiamo andare con la prossima canzone? Sì, c'ha intro? Un pochino, ne ha. E allora, tu vedi davanti com'è?
1: No, è tutto buio.
0: Non vedi niente neanche
1: no,
0: tu?
1: No.
0: Ma io vedo, senti, c'è un furgone qui che sta sistemando per il live di questa sera,
1: Ah.
0: Sì.

0: bambina, bambina. In attesa che arrivi lei tra Lamborghini, abbiamo detto posticipata alle 18:20, l'abbiamo così messa per farvela ascoltare.
1: Esatto, ma attenzione perché Antonio ci ha mandato una bella freddurina.
0: Sì.
1: Che adesso noi vi reciteremo.
0: Lui e lei. Lui dice a lei: non ti posso sposare, mi dispiace, la mia famiglia è contraria al nostro rapporto.
1: La tua famiglia è contraria? E chi sono loro per impedircelo?
0: E chi sono loro? Mia moglie e i miei figli.
1: Perché? Perché lui era già il furbone, era già sposato.
0: L'avevamo capita. Sì. Era tutto chiaro. Grazie comunque per averla spiegata, perché magari qualcuno potrebbe perdersela.
1: Esatto, io spiego sempre.
0: C'è Ligabue ora.

0: Eri e sei.
1: Ma lo sei ancora.
0: Meno male.
1: Molto bene. Male. Volevamo salutare anche Cinzia che ci ha mandato un vocale, non l'abbiamo preso ma l'abbiamo ascoltato.
0: Ciao,
1: lei
0: Cinzia.
1: Ama molto la canzone, la sua preferita di Claudio Baglioni che abbiamo suonato e cantato prima.
0: Certo,
1: qui in
0: diceva
1: diretta.
0: Proprio che come si fa a non cantare quelle canzoni lì che
1: è
0: passano
1: giusto.
0: Sempre qui
1: giusto,
0: sulla radio con la musica italiana. Eh?
1: Bene, mi fai sentire sta base, mi piace. Ah, è carina sta.
0: Bella, bella.
1: Carina.
0: Edo Stanzini ha un suo.
1: Base tranquilla.
0: Sì, sì, tranquilla.
1: Io la lascerei un attimo ancora così, giusto per.
0: Perché la lasci in sottofondo mentre
1: sì,
0: noi.
1: Mi piace.
0: Mentre.
1: Però mi dice che dobbiamo andare in pubblicità. E quindi.
0: Allora,
1: peccato,
0: perché
1: la base facciamo. Era carina, carina.
2: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
4: Buono.
2: Melone retato.
4: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
4: Buono.
5: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità?

0: Di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a

0: Hola, ¿qué tal? Flamenco paranoia.
1: ¿Qué tal? Historia è
0: di chi? La verità che stavi usando la penna sì? Al posto del microfono. Sì, di sì. La verità.
1: Sai
0: di,
1: che per, stamattina...
0: Vediamo se funziona. No.
1: Stamattina, tornando sul flamenco paranoia, stamattina sì. stavo salutando un signore spagnolo
0: sì.
1: che mi parlava in spagnolo credendo che io sapessi parlare spagnolo e io l'ho salutato dicendo hasta luego.
0: Hasta luego,
1: e no,
0: sì,
1: mi
0: sì,
1: ha corretto,
0: vabbè,
1: ha detto che non va bene,
0: no,
1: perché è messicano.
0: Sì, lo so, vabbè, comunque la lingua è quella. Finisce.
1: Io ho detto che sapevo
0: bagnà.
1: Anche il messicano.
0: Messicano, hola, che tal? Va bene, allora parliamo di un quartiere di Brera a Milano. Un cliente si è trovato a pagare un sovrapprezzo per una bottiglia d'acqua sborsata un totale di 6 euro. Il locale si sarebbe giustificato spiegando che di sera costa di più.
1: Ma come di sera costa di più?
0: Il prezzo esposto per l'acqua, l'acquetta quella da 50, era 2,50 euro e molti hanno definito l'accaduto una vera e propria truffa. Ma perché costa di più la sera? No? Cioè perché se di giorno 2,50
1: so.
0: La sera 9?
1: Ma aspetta, perché tra l'altro, a parte la faccenda dell'acqua, il posto aveva già collezionato una serie di recensioni negative.
0: Okay.
1: Perché già avevano scritto le persone che erano andate, hanno detto che le bruschette sono piccole. Con le foglie di basilico secche.
0: Oh signore.
1: Che hanno aspettato 40 minuti per una caprese che
0: mamma
1: è mozzarella
0: mia.
1: E pomodoro.
0: Appunto.
1: Alla fine. Quindi forse.
0: Vabbè, sai,
1: qualcosa
0: magari si preparano le cose al momento, il locale è pieno, quindi ci vuole del tempo, bisogna anche capire, no? Magari
1: sì,
0: se il locale lavora.
1: È vero,
0: però non si capisce.
1: Che cambia il prezzo,
0: non si capisce perché di giorno 2,50 e di sera 6.
1: Magari
0: perché?
1: C'era uno spettacolo incluso.
0: Magari ti fanno pagare perché c'è la luce accesa, forse. Allora
1: forse cosa, gli fanno pagare.
0: Visto quanto è aumentato. L'energia, se te la servo di giorno non accendo la luce, di sera ti accendo la luce,
1: allora
0: la faccio pagare di più.
1: Può, comunque, magari qualcuno ci dà qualche
0: idea. Non lo so. Con 6 euro cosa prendo? Un bel bicchiere di vino bianco, magari, no? Ecco, una
1: quello
0: roba
1: costa
0: così.
1: Uguale al pomeriggio e alla sera.
0: Ah, questo non te lo so dire. Comunque, come si chiama sto locale? Non lo so, ma
1: non
0: sei tranquillo che non ci andrò così.
1: No,
0: almeno
1: sicuramente
0: evitiamo.
1: Anche,
0: giusto, cioè bisogna uno può scegliere, quindi puoi
1: evitiamo.
0: Anche andare da un'altra parte. Insomma.
1: Noi dove andiamo invece?
0: Noi andiamo a Berlino, chissà se l'acqua costa anche. Che così
1: non
0: cara.
1: Non so.
0: Però hanno la birra che secondo me è abbastanza economica. Non lo so. Chiediamolo a Ernia.

0: A fare il bagnetto anche noi, giustamente.
1: Certo, certo.
0: Grazie al generale e alla programmazione per aver rimesso questa bella canzone dei Righeira, Vamos alle Playa. Ci risponde Matteo per il discorso di prima che facevamo dell'acqua a 6 euro di sera e 2,50 di giorno a Milano, in una certa zona, insomma Brera. Io trovo corretto l'aumento del costo dell'acqua la sera. Da ragazzo nel settore, posso darvi una spiegazione logica. Spesso lo fa per i furbetti. Vabbè, questo accade soprattutto in luoghi dove la sera è frequentata e vissuta, dice Matteo.
1: Cioè che magari occupano il tavolino e prendono, dicono vabbè tanto prendiamo una bottiglietta d'acqua,
0: c'è tanta gente, prendiamo bottiglietta d'acqua,
1: lì.
0: Costa 2,50 euro, invece così te la fanno pagare 6 e la prossima volta ti bevi bicchiere di vino o un'altra roba che costa un po' di più, può darsi.
1: Potrebbe essere.
0: Vogliamo parlare di Fulminacci, dato che stiamo per ascoltarlo?
1: Parliamo di Fulminacci perché ci sono due appuntamenti speciali per Fulminacci, la prima volta in Spagna, la prima volta fuori dall'Italia, il 13 novembre a Madrid e il 14 novembre a Barcellona.
0: E intanto sta proseguendo la sua tournée, il prossimo concerto è previsto per il 9 agosto a Melpignano in provincia di Lecce, trovate tutte le date sul sito nostro.
1: Hai detto Fulminacci?
0: Sì.
1: Allora lo ascoltiamo?
0: Lo ascoltiamo e il nostro sito è radioitalia.it, il tour di Fulminacci si chiama Fulminacci all'aperto perché è d'estate e lo fa
1: all'aperto.
0: Per forza, adesso maledetto.

0: Quiero saludar Fabián.
1: Fabián.
0: Fabián que está en Plata, Argentina.
1: Ah,
0: sí, está trabajando mucho en la casa. Y es feliz porque escucha la su amada Italia.
1: Qué bello, chao Fabián, chao, Fabián, chao.
0: Gracias.
1: Ma tra poco salutiamo tutti, perché c'è l'ultimo certo. giro dei saluti a caso e raccogliamo.
0: Puoi raccogliere tu che devo andare un attimo qua di fianco. Grazie.
1: Io raccolgo.
0: Vai pure, grazie.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: facciamo tucca tucca?
1: Dai, tucca tucca.
0: Tucca tucca tucca tucca tucca. No, facciamo l'ultimo giro dei saluti a caso prima di andare via e lasciare la linea a Giuditta e Marco.
1: Allora, ciao, stiamo seguendo la diretta, siamo in direzione Napoli da Molfetta per il concerto di Emma.
0: È passata Emma, è già passata. Evviva. Emma passerà ancora. Ciao Radio Italia, io vi volevo dedicare Romantica di Ultimo, ma è già passata. Alla mia ex moglie e dirle che è la donna della mia vita e che l'amerò per tutta la vita, Francesco per Barbara da Volterra.
1: Che bel
0: però
1: messaggio.
0: come mai è finita questa storia d'amore? Mannaggia.
1: Saranno cose.
0: Capire, lui è rimasto innamorato però, hai capito?
1: Sì. Buongiorno, voglio fare un saluto speciale alla mia compagna speciale Ilenia, che sarà la mia futura sposa a giugno del 2027. Oh. Io vi ascolto sempre. Nei miei viaggi ogni giorno perché faccio l'autista. Saluti da Calogero, dalla Sicilia.
0: Ciao Calogero, ciao Mauro e Francesca, Gabriella, vi ascolto sempre dal lago di Iseo dove vivo, ma oggi vi ascolto dal Lido di Pomposa.
1: Che bello.
0: Il mio Lido del cuore, siete eccetera, continuate così.
1: Grazie.
0: Ciao a te e al Lido di

0: pomposa.
1: E poi salutiamo anche Camilla di 10 anni da Arcore.
0: Ciao Camilla, abbiamo salutato tutti?
1: Manca questo.
0: Chi è? Ah, 131 verso Cagliari, saluto mio marito Matteo che è alla guida, saluti Mary, buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Adesso
0: Tiziano Ferro, amici per errore.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Finiti i bagordi della serata, Giuditta, ieri sera?
1: Ma sì, sì, ma siamo stati calmi, dai. Alla
0: ieri
1: fine.
0: Sera, Giuditta, aperto bottiglie, pum, pam,
2: ma che brava che sei
0: qua,
2: a stappare le bottiglie
0: di là.
1: La prima ci ho messo un po', eh.
2: Ma era colpa della bottiglia, però. Tu la tecnica ce l'hai.
0: E poi di qua e poi di là, evviva, evviva.
3: Prima però. Erano bagordi, poi balordi.
0: Balordi.
1: Nella parte finale sì.
0: Siamo balordi tutti i giorni. Ragazzi, niente, noi ce ne andiamo, lo sapete, no? Che avete un ospite più tardi.
1: Sappiamo,
0: no?
1: Sì, sappiamo,
0: quindi,
1: sappiamo.
0: Quindi, bene, bene. È arrivata. Tutto a posto, quindi sarà con voi Elettra Lamborghini. Noi torneremo domani alle 13.
2: Sì, sì, sempre a quell'ora.
0: Che giorno è domani?
2: Non cambia mai. Giovedì.
0: A Francilicius domani.
2: Giovedì c'è Francilicius.
4: Delicious.
0: Vi lasciamo con loro, grazie al dottor Stanzini che si è occupato dei pulsantini. Ciao a Marvi Pezzoni.
2: Ciao Marvi.
0: E niente, c'è anche Teo Celentano, c'è anche Ivan che sono là che sistemano le cose.
2: Certo,
0: insomma, vabbè.
2: Certo.
0: Ciao a tutti, buon lavoro, buon lavoro.
2: Ciao, a domani.
0: Ciao, a domani.
2: Sono le 4, ciao.

0: Irama con Cabana, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon mercoledì, oggi 29 di luglio. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a Edo Stanzini che è in regia.
2: Eccolo!
0: L'immancabile, l'immancabile pubblico che tra l'altro oggi, vedi?
1: Capito, con un biglietto
0: trova,
1: solo.
0: Con un biglietto solo si trova anche un ospite.
1: Sì, eh? Sì, perché stasera, allora intanto ci sarà con noi Elettra Lamborghini oggi pomeriggio e poi questa sera qui al Voitanca Village a Villa Simius in Sardegna ci sarà anche il Radio Italia Live Estate con Elettra Lamborghini.
0: Ragazzi, cioè conviene visitare il sito stanzini.com perché secondo certo. me ci sono queste offerte incredibili. Sì. Allora, chi c'è a Cologno? Dobbiamo capirlo, credo ci sia Arienti.
1: Salutiamo anche Andrea Arienti. Che è in regia a Cologno e poi qui con noi cioè,
0: ah sono molti di più
1: al suo pubblico anche lui
0: a Cologno sono molto di più
1: hai capito?
0: Più.
1: Hai capito? No. È diventata una gara no. Lascia fare
0: c'è troppo ego qui
1: Poi saluti dobbiamo fare come quando hanno registrato We Are The World lasciare l'ego fuori dalla stanza
0: ma è impossibile perché sono in due stanze diverse comunque in ogni caso amici
1: e pensa che Edo è anche in una stanza più piccola
0: sì, esatto. Incredibile.
1: Salutiamo anche
0: Maria Vittoria
1: redazione Perfetto. Che è qui con noi
0: e ci assisterà nelle prossime due ore perché abbiamo un po' di cose da raccontarci. Noi parliamo spesso di tecnologia, questa tecnologia fa dei passi da giganti perché non riusciamo a stargli dietro.
1: Mamma mia, guarda, parleremo anche di questo nel corso delle prossime due ore, ma adesso iniziamo.
3: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Francesco De Gregori, viaggi e miraggi. Noi volevamo informarvi di una cosa molto importante,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, che fino al primo di agosto, appunto, noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo in onda dalla Sardegna, precisamente dal Voitanca Village a Villa Simius. Facciamo un sacco di cose.
0: Facciamo qui, un sacco di cose, tra cui dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
1: Chi c'è insieme a noi questa settimana?
0: C'è Elettra Lamborghini. E tutte le info le trovate su radioitalia.it.
1: Vi aspettiamo in Sardegna per assaporare la bellezza del Voitanca Village.
0: Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
5: rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro. E da giovedì, bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Venerdì 31 luglio alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Elettra Lamborghini, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, Solo Musica Italiana. A Tu per Tu con Elettra Lamborghini, solo su Radio Italia TV.

0: Brescia, da Dio a Radio Italia, solo musica italiana. Sai chi è che sta da Dio?
1: Lo so, sì. Una signora inglese di 65 anni che ha capito tutto. Della vita, tutto.
0: Ci ha insegnato la vita così, sì. Con queste cose qua. Praticamente ha scelto di investire i propri risparmi una volta che comunque si trova di fronte alla pensione, alla prospettiva di vivere le sue passioni, no?
1: Sì.
0: In una nuova fase della sua età, ha deciso di andare alla scoperta del mondo.
1: Sì, il punto è che lei ha dei figli che hanno detto, vabbè, comunque a posto, cioè goditi la tua pensione, poi l'eredità, e lei ha fatto...
0: Ma non spendere tutto, cioè vai dove
1: devi
0: andare.
1: Lei sai cosa ha fatto quando gli hanno detto ma l'eredità? Sì, ha fatto esattamente così.
0: No. La signora ha speso quasi 18.000 sterline, stiamo parlando di circa 20.000 euro, per esplorare l'Argentina e imbarcarsi direttamente in direzione dell'Antartide, dove ha trascorso 3 settimane prima di visitare l'Uruguay e poi è tornata a casa nel Regno Unito. Ma
1: lei ha fatto Argentina-Antartide.
0: Scusami,
1: è un genio totale.
0: Da quanto tempo sognava questa cosa?
1: Ma infatti, ma lei ha fatto proprio delle dichiarazioni belle precise per quanto riguarda l'eredità. Lei ha detto, i miei soldi, quelli che ho guadagnato con le fatiche di tutta una vita. Non sono mica il salvadanaio dei miei figli.
0: Sì.
1: E quindi, insomma, questa è la sua filosofia.
0: Guarda,
1: però ha fatto un regalo.
0: Ho sentito una volta Shaquille O'Neal, celebre cestista, no?
1: Sì.
0: Ex cestista, che diceva: ma io sono un milionario, non i miei figli.
1: Mamma mia, ma è tutto bellissimo!
0: È incredibile, è bellissimo. Questa cosa.
1: Poi voglio dire: il concetto è che tu fai vivere ai tuoi figli una vita agiata. Comunque, poi lei
0: certo,
1: ha fatto anche un regalo: ha regalato alla famiglia una settimana di vacanza alle Barbados. Quindi. Però non è che poi proprio tutto. Questa è la loro idea.
0: Cioè lei ci ha messo una vita per mettersi a parte quei risparmi, adesso li deve dare a un'altra persona. No, non è più
1: sono
0: così.
1: Un po' d'accordo.
0: Anch'io devo dire che sono...
1: siamo due brutte persone, sono... esattamente come lei.
0: Io me l'immagino così, però quella fase della mia vita.
1: Sì,
0: cioè,
1: così.
0: Un po' di accumulo che poi senza ritegno.
1: Poi vai, ciao.
0: Ciao.
1: Vado in Argentina e poi direttamente in Antartide. Ti ci vedo se devo
0: sì,
1: dire la verità.
0: Sì, sì.
1: Va bene, io direi che possiamo ascoltare Vasco Rossi. Vi va? Va a tutti, siamo tutti d'accordo.
0: Siamo tutti
1: d'accordo,
0: perfetto. Allora mettiamo come nelle favole.
2: Quello che potremmo fare io e te. Senza dar retta a nessuno. Senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te.

0: quanto ci sento Genova io in questa canzone.
1: Sì, anche perché c'è un cameo in questa canzone di Saif, sì, che si chiama Parlar d'amore.
0: C'è anche Brescia,
1: che abbiamo ascoltato tipo 5 minuti fa, quindi Brescia praticamente qui con noi per tutto il giorno. Allora, parliamo di una cosa che riguarda la stretta attualità.
0: Beh sì, perché l'intelligenza artificiale, vabbè, ne abbiamo anche parlato nei mesi scorsi, ci sono sempre più persone che utilizzano i chatbot, quindi i chat GPT e le varie eventuali, non solo per lavoro o per comunque informarsi sulle cose che li incuriosiscono, ma anche per flirtare.
1: Ecco, questa è una cosa che io ancora non ci sono arrivato, ma sogno di arrivarci, perché qualcuno...
0: Questo vuol dire sogno di arrivarci, prova, fallo, no?
1: Però non riesco.
0: Hai il blocco verso l'intelligenza artificiale.
1: Sì,
0: blocco emotivo.
1: Sì, perché poi sai, non è che puoi fare delle cose col telefono che puoi fare con le persone, come uscire. Cosa avevi capito?
0: Questo sì, no, pensavo esattamente a quello, però... ad esempio ci sono molte persone che ritengono che in futuro ci saranno proprio delle relazioni vere e proprie con l'intelligenza artificiale, perché tu ti confidi anche.
1: Sì,
0: no?
1: È vero, e lei impara, ma la domanda vera che vogliamo sottoporre anche a voi che siete all'ascolto: in questo caso, se una persona flirta e va anche oltre, no? Si fa dei discorsi un po' più specifici con un chatbot mentre ha una relazione, è tradimento, sì o no?
0: Urca, questa è difficile. Allora, sappiate che secondo il 24% degli americani, non degli italiani, è tradimento.
1: Vabbè.
2: Excuse me.
0: Sì, perché comunque c'è un coinvolgimento emotivo, no? In qualche modo. Io non lo vedo proprio un coinvolgimento emotivo. Allora, se ti innamori del chatbot, c'è un problema.
1: Sei tu il problema. Esatto. È quello. Però in ogni caso,
0: se lo usi per flirtare, boh, forse è un giochino.
1: Io
0: non
1: sono
0: lo so.
1: Del tuo stesso avviso, però sono convinto che all'ascolto ci sia qualcuno che la pensa diversamente.
0: Allora, dai, proviamo a vedere un po' qual è il campione italiano, visto che abbiamo parlato di quelli americani. 331-995-0095. È tradimento se mentre siete fidanzati il vostro compagno o la vostra compagna flirta con ChatGPT? Scopriremo. Lo scopriremo.

0: Elisa, sesso debole. Allora abbiamo chiesto agli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana se è tradimento flirtare mentre si è impegnati, però flirtare con un'intelligenza artificiale.
1: Sì, con un chatbot. Ecco, sì. Quelle. Allora, il campione nostro per il momento è spaccato a metà tra vero. Chi pensa che sia tradimento della propria intelligenza, qualcuno scrive tra l'altro, perché poi fondamentalmente quello che vuole dire il nostro ascoltatore, se devi tradire fallo per bene. Invece chi dice non è tradimento, ma sicuramente un'insicurezza, è qualcosa che hai qualcosa che non ti completa.
0: Ma infatti questa è una cosa su cui ragionare, è un ragionamento molto intelligente. Se vai a cercare qualcosa lì nelle conversazioni con il chatbot, c'è qualcosa che manca nella tua relazione.
1: Non possiamo accettare questo risultato 50-50, quindi tra poco condividiamo gli altri messaggi che sono arrivati.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di €50,000. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Marrakesh, bravi a cadere a Radio Italia, solo musica italiana. Si parla proprio di questo, cioè di come le debolezze, no, di una relazione poi possono sfociare anche in comportamenti strani, tipo chattare con l'intelligenza artificiale
1: e flirtare con l'intelligenza artificiale. Flavio da Ravenna dice: se ChatGPT chatta con mia moglie va in error 404 dopo 30 secondi.
0: Lo rompe.
1: Male, okay. Non è male.
0: Va bene.
1: Poi c'è Nicole da Viareggio che ha detto: io la domanda che avete fatto sul tradimento l'ho girata a ChatGPT.
0: Perfetto.
1: E la risposta è stata: dipende dai limiti prestabiliti della coppia. Cioè,
0: guarda come poligamo c'ha GPT.
1: No, ma l'intelligenza artificiale, capito, ha alzato le mani, ha detto: boh, fate voi, io sto qua.
0: Io non mi assumo questa responsabilità. Ciao, sono Luca, vengo da Salerno.
1: Lucia,
0: vengo da Salerno. Quello che penso del mio partner a tal proposito
1: è che lei si sente tradita.
0: Tradita solo a livello di dialogo.
1: Sì. Cioè, lui qualsiasi cosa dice, H24, lo chiede a Gemini.
0: Ah, okay.
1: Anche le sue preoccupazioni. Oppure,
0: qua ci resta male anche ChatGPT.
1: Oppure stanno parlando tra loro e lui dice: vabbè, aspetta, che controllo su ChatGPT.
0: Ah,
1: che quella è una roba fastidiosissima.
0: Sì.
1: Cioè, vabbè, se io ti dico una cosa, mi devi credere.
0: Fino a poco tempo fa lo chiedevi a Google, adesso lo chiedi. Beh, quello è un po'.
1: Ah, in effetti. Tu lo fai?
0: Sì,
1: di controllare
0: spesso,
1: le informazioni
0: spesso
1: che ti danno gli altri. Ah, così.
0: Ma scusa, posso non fidarmi?
1: Non ti fidi.

0: Negramaro Marziani, prima Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, Hit Parade, però parliamo dei Negramaro che stanno per tornare a casa.
1: Sì, perché il 1° di agosto tornano a casa in Salento, praticamente con una data del loro tour che farà tappa all'Oversound Festival di Lecce.
0: E poi domenica rimarranno in Puglia per l'appuntamento di Bari e poi si proseguirà anche ad agosto e a settembre.
1: C'è un gran finale il 20 settembre all'Arena di Verona, giusto così per ricordare che noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo la radio ufficiale di questo tour, dopo il quale i Negramaro hanno già comunicato di prendersi un po' una pausa.
0: Vabbè, un tour molto lungo. Bene, io direi che possiamo ascoltare Risa, se ti va.
1: Corruggiata.
0: Io ormai oggi ho deciso che faccio così, decidiamo tutti insieme, se ci va.
1: Mettiamo Rugiada.
0: Vabbè. Non sono innamorata.

0: Arisa Rugiada su Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è un'altra ora se vi va di stare insieme a noi, amici.
0: Eh sì, perché sono le 17 e un minuto.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: La guerra d'Iran, Trump minaccia, colpiremo duramente dopo gli attacchi alle forze americane in Giordania. Teheran avverte, Hormuz ci appartiene. A Roma il vertice dell'alleanza globale per la soluzione a due stati per Israele e Palestina. Condanniamo la violenza dei coloni in Cisgiordania, dice Tajani. Ministro Nordio assicura sulle carceri fatto un provvedimento epocale per 10.000 detenuti. La russa cassa l'emendamento sulle intercettazioni al Senato. Il ritorno di Beppe Grillo, il fondatore dei 5 Stelle, attacca. Il movimento ha perso identità e diversità, si occupa solo di poltrone, conta replica. Lui considerava Draghi un grillino. Sconto sul gasolio, molti distributori non hanno adeguato ancora i prezzi al taglio delle accise deciso dal governo. Il ministero trasmette la lista alla Guardia di Finanza. Caso Fakir, 12 indagati con l'accusa di resistenza, danneggiamento e travisamento durante la notte di scontri del 20 luglio nel centro di Bologna. In Italia in arrivo la quarta ondata di calore, attesi 7 gradi sopra la media, picchi di oltre 40 gradi nel weekend. Domani tre città da bollino rosso, allerta maltempo al sud. Il futuro della nazionale, Roberto Mancini, nuovo CT, Ranieri, direttore tecnico. Dopo le 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione ufficiale.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e Aria.

0: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: Buonasera. In Toscana, sulla statale 65 della Futa, c'è stato un incidente sull'incrocio Il Bivio. E ancora in Toscana, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, traffico rallentato causa veicolo in avaria sull'incrocio Madonnuccia-Poggiolino, direzione incrocio Ravenna. In Lombardia, sulla statale 336 aeroporto Malpensa, code rallentamenti tra lo svincolo di Lainate, terminal 1 aeroporto Malpensa, direzione Varese. In Calabria, sulla statale 179 di diramazione del lago Ampollino, traffico rallentato. Ci sono dei lavori di manutenzione dopo Torre Spineto, statale 179 del lago Ampollino e prima dell'incrocio Villaggio Racise. In Umbria, sulla statale 3 via Flaminia, corsia chiusa, carichi dispersi. Sull'incrocio Valico della Somma, direzione incrocio Fano, strada statale 16 Adriatica. In Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania, ci sarà riduzione carreggiata con dei lavori che inizieranno alle 22 di questa sera e termineranno alle 6 del 24 di settembre tra lo svincolo di Palermo e quello di Trabia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando guidi non leggere e non scrivere messaggi al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
4: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly con Giulia, Radio Italia, solo musica italiana, ma voi siete pronti?
2: Ah, per cosa, scusami?
1: Per cantare i più grandi successi di questa caldissima estate.
2: È chiaro, perché è uscita la nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026. Per esempio, cosa c'è dentro?
1: Ad esempio c'è Annalisa con canzone estiva, The Colors con Rolling Stones, Irama con Cabana,
2: Ermal Meta con Calma Metafisica, Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, Gaia con Bossa Nostra, che ci sono tutte.
1: Sì, insomma, sono 32 canzoni raccolte in due CD che sono la colonna sonora dell'estate 2026.
2: Tutte le info le trovate sul nostro sito radioitalia.it. Questa non poteva mancare, che è di Serena Brancale con Levante ed Elia, si chiama Al mio paese.

0: tanto su Radio Italia, solo musica italiana. Chissà perché quando c'è un'invenzione strana arriva sempre dal Giappone.
1: Sempre dal Giappone, però questa volta sono curioso di sapere meglio come funziona, perché sai, soprattutto d'estate, quando in un giorno fai più docce, perché vai al mare al mattino, poi il caldo, poi ritorno, poi devi uscire, poi vai, insomma, diventa noiosa una certa.
0: Fare la doccia?
1: Eh sì. Cioè, vabbè, no, dai, devo rifare la doccia.
0: Ho capito che
1: mezz'ora.
0: Si sono inventati qualcosa, dai, fra un po' scopriamo
1: ne
0: cosa.
1: Ne parliamo.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i

0: Tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta al Made in Italy Beach a Eboli Salerno. Summerland Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina. Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: come un tuono. Rose Villain con Gue a Radio Italia, solo musica italiana. Si parlava poco tempo fa, qualche giorno fa, del frigorifero umano per combattere il caldo, questa invenzione che arriva dal Giappone.
1: Sì, adesso ce n'è un'altra creazione giapponese, sempre a tema elettrodomestici. Quello era il frigorifero per le persone.
0: Sì.
1: Adesso c'è la lavatrice per le persone.
0: Certo, io la trovo una... La trovo una cosa molto comoda, perché è una capsula, ok?
1: Va bene.
0: In cui una persona entra, si accomoda, si siede, no? Gambe distese, fai tutto proprio in estremo relax e poi ti sciacquano.
1: È un autolavaggio più che una lavatrice per...
0: Sì. Cioè, ma non devi fare nulla, ovviamente.
1: Sì, tu te ne stai lì seduto in relax e la lavatrice umana ti lava e ti asciuga.
0: Non è una cosa nuova, all'Expo del 1970 è stata presentata questa cosa, siamo noi a non averla capita. Solo che adesso con l'intelligenza artificiale è ancora più potente, perché proprio viene, ti strofina anche le parti, che hai capito, quelle che...
1: Che cosa?
0: Non ci arrivi, che comunque sei seduta, no?
1: Certo.
0: Poi ti giri e
1: non fare gesti.
0: Ho capito come posso farti capire. Alla fine l'igiene è una cosa di tutti.
1: Ho capito, però qua con questa cosa, frigorifero umano, lavatrice umana, stiamo diventando sempre di più gli esseri umani che si vedevano in Wall-E, il film della Pixar, capito? Finiremo così.
0: Lo so, ma preferisco questo utilizzo a molti altri.
1: Dell'intelligenza artificiale o della lavatrice?
0: Entrambe. Nel senso che comunque ti siedi e ti lavano.
1: È comodo.
0: Basta,
1: comodissimo.
0: Fine.
1: Vabbè, senti, ascoltiamo Cioffi, va. Bella.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fumo, entro, cambio faccia, come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

cane già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

0: Gali, Cara Italia su Radio Italia, solo musica italiana. Ritorniamo a parlare dell'Odissea.
1: Ebbene sì.
0: Anche perché noi italiani abbiamo fatto un po' gli smargiassi in quest'ultimo periodo.
1: E poi siamo scivolati sulla cosa più facile, sulle cose più facili, perché questa attenzione per l'Odissea ci ha dato un po' quella presunzione, poi comunque per lunga parte è ambientata anche
0: in Italia.
1: In Italia,
0: certo.
1: E quindi ci ha dato un po' quella presunzione di cui non avevamo bisogno.
0: Sì, perché diciamo che quando è uscito l'Odissea di Nolan, molti hanno detto: ah, questi americani non capiscono niente di epica. Ma gli italiani cosa sanno di epica?
1: Poco, nel senso che c'è tanta confusione, già a partire dall'autore, per molti che poi sono stati intervistati si tratterebbe di Virgilio, di Omero, ma poi Virgilio faceva un altro lavoro, cioè che c'è
0: un altro lavoro, è vero, poi doveva anche accompagnare. Vabbè, in tanti sbagliano sugli anni passati in mare da Ulisse, sullo scopo del viaggio, perché in realtà è un viaggio che ha come scopo ritornare a casa. Molti pensano che lui voleva esplorare, voleva scoprire
1: Cristoforo Colombo. Vabbè, in ogni caso ci sono imprecisioni anche sugli altri personaggi. Le sirene, per esempio, molti pensano che le sirene siano quelle metà donna, metà pesce.
0: Erano quelle che cantavano metà donna, metà volatile. E poi tantissimi sbagliano. Scilla e Cariddi. Che
1: esistono ancora, cioè ci puoi andare a Scilla.
0: Nelle isole sì, però quelle erano due mostri marini.
1: Certo.
0: E poi anche l'età di Telemaco.
1: Ora ti posso dire, l'età di Telemaco possiamo abbonarla, dai. L'età di Telemaco.
0: Però non è che puoi pensare che sia un bambino.
1: Sì, ma
0: se il viaggio è durato 20 anni.
1: La storia non riguarda Telemaco. Che Telemaco è un danno collaterale, va bene? È lì.
0: Lasci stare Telemaco, per favore, che è anche interpretato da Tom Holland.
1: Bel nome comunque.
0: Telemaco.
1: Telemaco.
0: Sì, è subito epico, no?
1: Certo.

0: La città degli angeli di Achille Lauro a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Che è Los Angeles.
0: Non lo so. Cioè, sì, teoricamente sì, però dai, non è proprio la città degli angeli, l'hanno chiamata Los Angeles, però.
1: Ah, non lo so, vabbè, così ho Los Angeles. Eh? Sta per uscire GTA 6,
0: Si sente.
1: Ti sento che sei pronto.
0: Si sente, sì.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAIG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri Grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
8: Ehi umano, si parte, si parte!
9: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
8: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: radio Acqua e Sapone su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Arrivano dei chiarimenti in merito alla storia che abbiamo detto prima di Ulisse, le sirene che non sono metà esseri umani, metà pesci.
0: Sì, ma sono metà esseri umani e metà volatili. E è arrivato un messaggio da Ivan da Sassuolo che dice: ma le figure mitologiche metà donne e metà volatili non erano le arpie?
1: Ah, non lo so.
0: Ci sono delle differenze in realtà, io l'ho cercato. Le arpie sono molto più aggressive, più mostruose rispetto alle sirene e rapiscono le persone, mentre le sirene seducono col canto.
1: Sei un'arpia, si dice, no?
0: A chi l'hai detto?
1: No, no, si
0: come
1: dice.
0: Ti permetti? Oh!

0: Le bambole di Pezza, resta con me a Radio Italia, solo musica italiana. Anche questa è una frase.
1: È tutta una frase, certo.
0: Che noi trasliamo direttamente a Cologno.
1: Ciao Daniela.
2: Ciao Marco, ciao Giuditta. Come andiamo?
1: Noi tutto bene. Allora Daniela, io non so se ti hanno avvisato. Noi potremmo richiederti la linea.
2: Sì, mi hanno avvisato. So che avete ospiti più che altro.
0: Potremmo ritornare, come dice Tiziano.
2: Resta con me anche. In effetti, anche. In qualche maniera resterete qua insieme a noi, perché possiamo dirlo l'orario? Intorno alle 18.20, 18.30,
1: sì,
2: giusto?
1: Sì, esatto, no, esatto.
2: No spoiler, nessun'altra novità riguardo questo. Fate poi voi.
1: Io so che tu lo sai fare molto bene, quindi potresti dire tu chi ci sarà.
2: Ma chi io?
1: Tu lo fai, no?
2: Sì, so. Ma che cosa faccio io?
1: Come il logo che fa lei.
0: Il tag.
2: Sì. Io ho capito, però non posso, possiamo dirlo a tutti?
1: Vabbè. Ma io penso di sì, diciamolo. Ah. Sì, sì.
2: Dai, vai, ditelo chi avete.
1: Elettra
2: Lamborghini.
0: Esatto. Lei aspettava solo l'input.
1: Capito, bellissimo.
2: Non sapevo se potessi.
0: C'è una regola non scritta per cui lei non può iniziare questa cosa. Deve solo completarla.
1: Allora io direi che intanto ringraziamo però già Edoardo Stanzini, che è stato in regia qui dal Voitanca Villa, già Villa Simiosi in Sardegna, e Arienti
0: che è stato in regia a Cologno, insomma tutti i ragazzi che sono stati. No, non c'è stata lì. Vabbè ragazzi, allora fate voi, chi c'era, grazie. Ci sentiamo forse tra poco a questo punto.
1: Intanto vi lasciamo con Daniela Cappelletti.
2: A dopo.
1: Ciao. Sono le 18:01.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: La guerra ad Iran, Trump minaccia, colpiremo duramente dopo gli attacchi alle forze americane in Giordania. Teheran avverte, Hormuz ci appartiene. A Roma il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati per Israele e Palestina. Condanniamo le violenze dei coloni in Cisgiordania, dice il ministro degli esteri italiani. Il ministro della giustizia Nordio assicura sulle carceri fatto un provvedimento epocale per 10.000 detenuti, la russa cassa l'emendamento sulle intercettazioni al Senato. Il ritorno di Beppe Grillo, il fondatore dei 5 Stelle, attacca il movimento, ha perso identità e diversità, si occupa solo di poltrone. Conte replica, lui considerava Draghi un grillino. Punto sul gasolio, molti distributori non hanno adeguato ancora i prezzi al taglio delle accise deciso dal governo, il ministero trasmette la lista alla Guardia di Finanza. Caso Fakir a Bologna, 12 indagati con l'accusa di resistenza, danneggiamento e travisamento durante la notte di scontri del 20 luglio scorso.

0: In Italia in arrivo la quarta ondata di calore, attesi 7 gradi sopra la media, picchi di oltre 40 gradi nel weekend, domani tre città da bollino rosso. Il futuro della nazionale, Roberto Mancini, il nuovo CT e Ranieri, direttore tecnico, alle 18.20, fra poco a Roma, la conferenza stampa di presentazione.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

Tiziano Ferro, ti scatterò una foto all'inizio di serata di Radio Italia, solo musica italiana. Bentrovati, bentrovate, anche questa serata da vivere insieme fino alle 21. Sono Daniela Cappelletti e con me alla parte tecnica in queste prime due ore troviamo anche Antonino Nino, protocollo Larizza, precisissimo come sempre, che starà appunto con noi fino alle 20 all'incirca. Stavo pensando un po' a questa canzone di Tiziano Ferro, no? Ti scatterò una foto, stavo pensando, in realtà l'ho rigirata sul discorso dei selfie, ma quanti anni è che ci facciamo i selfie? Allora sono andata un po' a spulciare e ho visto che in realtà sono diventati di moda nell'estate del 2010. Da lì in poi credo che nessuno li ha mai più abbandonati, cioè una moda costante da 16 anni. Se siete in vacanza sicuramente qualcuno ve lo siete scattato, spero di più al paesaggio perché comunque è più bello avere quel tipo di ricordo lì, però mi colpisce che è una moda che non è mai passata, quella dei selfie. Magari proprio ve lo siete fatto da poco, in questa giornata del 29 di luglio. Comunque, se volete comunicare con me, mandarvi i vostri selfie, perché no? Il numero è sempre quello, il 331-995-0095. Intanto c'è anche la nuova di Paola Iezzi. L'ascoltiamo su Radio Italia, solo musica italiana, e si chiama Stessa Direzione.

The Colors, Rolling Stones su Radio Italia, solo musica italiana. Come dicevamo poco fa con Giuditta e Marco, tra pochissimo torniamo al Voitanca Village a Villa Simius perché ci sarà un ospite speciale. Con loro Elettra Lamborghini. A dopo.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Ayer X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
8: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
9: No, è mio! È mio! Guarda!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Radio Italia, solo musica italiana.
16: Siamo tornati in diretta dal Voitanca Village a Villa Simius, l'avevamo detto prima, abbiamo anche spoilerato onestamente.
17: Sì, sì, abbiamo provato a fare il logo come lo fa lei, ma come lo fa lei non lo fa nessuno con noi, c'è Elettra Lamborghini.
18: Eccoci qua.
17: Ciao.
16: Benvenuta.
18: Ciao. Cosa vuol dire come faccio io il logo?
16: Il tuo tag, proviamo a imitarlo ma non riusciamo.
17: Non riusciamo a farlo.
18: Radio Italia.
17: Wow.
16: Ragazzi, che vi devo dire io?
17: Che meraviglia. Elettra, noi l'ultima volta che ci siamo visti era a Sanremo e insomma tu non riuscivi a riposare perché
18: non è cambiato nulla tesoro,
17: questo volevamo sapere.
18: Infatti io sono stra contro le persone che si mettono gli occhiali, stra, ma ragazzi, vi facessi vedere le occhiaie che c'ho,
17: ma
18: oggi
17: stupendo.
18: doverose.
16: Però sta cosa, le occhiaie stanno tornando di moda, eh?
18: No.
16: Io non le ho mai risolte, mi dicono tutti così, forse per farmi sentire meglio, però
18: può essere.
17: Lo fa anche per somigliare a Tananai.
16: No, non lo faccio per questo.
18: Ma infatti sai che tu ci assomigli a Tananai?
16: Lo so.
17: Non gliel'ha mai detto
16: lo
17: nessuno.
16: Lo sa anche lui, lo sappiamo tutti.
18: Non capisco.
16: Per quale parte? Poi questo
18: allora,
16: lo vedremo sui social.
18: La carnagione totale.
17: Okay. Totale.
16: Ok.
18: Forse non i capelli?
16: No, quelli no.
18: No. C'è qualcosa?
16: Quelli no, anche perché lui li ha.
18: Sì, non lo so. Ma c'è sempre il rimedio, tesoro.
16: Hai ragione. No, parlavamo di questa cosa, ci dicevi che non è cambiato nulla, nel senso che poi dopo Sanremo comunque sei stata tanto impegnata, hai fatto mille cose.
18: Mille.
16: Però dai, dall'altra parte stai facendo tantissime esperienze.
18: No, ma guarda, io non mi lamento, cioè dico sempre barcollo ma non mollo, nel senso che mi piace manifestare il fatto che sia molto stanca, però non cambierei mai una giornata della mia vita, cioè sono semplicemente molto stanca perché sto facendo mille cose, non ho mai avuto un attimo per fermarmi, però questo è quello che a me piace fare, quindi mi basta, sono contenta lo stesso.
16: Ma sai cosa, parlando poi della questione social, va bene anche dirlo, cioè molte volte gli artisti non lo dicono anche per, non lo so, perché è meglio così, no? Però no, è un lavoro come un altro, stressante.
18: Sì, attenzione, secondo me questo è un lavoro per privilegiati, eh? Cioè, c'è gente che si sveglia alle 7 del mattino e torna alle 8 di sera, e quello sì che è un lavoraccio. Io alla fine faccio quello che mi piace, mi diverte, cioè i lavori pesanti sono altri. Insomma, non bisogna sminuire anche quello che faccio io, però assolutamente non voglio fare qua quella che è disperata, che è stanchissima, cioè cerco sempre di lamentarmi il meno possibile per quello che posso.
16: No, quello che si intendeva è che comunque anche con questo lavoro ci si stanca.
18: Certo. Ah, voglia, voglia.
17: Ma senti, visto che Marco ha citato i social e visto che fuori onda parlavamo del fatto che ho visto dai tuoi social che sei tornata a casa per 12 ore coniglietta,
18: solo coniglietta, gli animaletti. Sono andata a vedere la mia coniglia subito prima perché si è fatta male, quindi sono andata subito a lei, poi dai miei cavalli, poi dal mio cane e basta, ho guardato un programma TV e basta.
17: Ho già capito quale.
18: Sì,
17: vabbè, dai,
18: mi sono
17: devi guardare.
18: 4 gelati. Io ultimamente mangio, io purtroppo mangio sempre le stesse cose, cicliche. Adesso è il periodo delle ciliegie. Sauté di cozzole e vongole. Cozzole?
16: Cozzole.
18: Cozzole.
16: Sì.
18: Di cozze e vongole. I fior di latte, il gelato col biscotto e poi che altra voglia c'ho?
17: Adesso noi le stiamo segnando così le accontentiamo tutte.
16: Io spero non in quest'ordine però.
18: Beh, sì. No, sì, io tranquillamente mi bevo, mangio cose dolci, salate, sì,
17: mescoli.
18: Sono un po' una schifosina io.
17: Ma a proposito di questo, tu condividi tanto, no, sui social, però sei una di quelle artiste che nel momento in cui magari i followers esagerano un po', non si fa nessun problema a dire che quella cosa è sbagliata.
18: Però quest'anno troppo. Io quest'anno sono, non dico isterica, però non ce la faccio a reggere le ingiustizie.
17: Ma difatti non ce la vanno anche un po' educati forse i followers.
18: No, però non è il mio lavoro, cioè nel senso non posso farlo io, anche perché fa scappare da ridere, no? Che dice, ti rendi conto che Eletta Lamborghini mi sta educando. Però purtroppo sui social ogni tanto vedi delle cose che sono talmente basiche che dici, ma la gente ce la fa.
17: Però dicendolo, secondo me, un po' li educhi. Un po'
18: ho capito, però una certa ho detto che Eletta sei pesante, stai zitta, basta. Ogni tanto ho cancellato qualche storia, adesso non mi ricordo esattamente per cosa. E vabbè, adesso è che c'è sta moda del

0: commentare sempre il fisico, questo, quell'altro, sì. E io molto spesso ribatto perché non riesco a stare zitta. Poi ogni tanto ci sono alcune cose che magari dico, dai,
1: lascio correre,
2: va bene,
1: lascio
2: così, correre,
0: tanto fa più fatica scrivere, stare lì a cercare di spiegare quando alla fine, ripeto, non è il mio lavoro.
1: E infatti il tuo lavoro è la musica.
0: Certo. La musica, la musica.
2: Ascoltiamo qualcosa.
1: Ti va di rimanere ancora un po' con noi? Tanto ascoltiamo sorpresa.
0: Solo dei pezzacci.
2: Vai,
1: sempre.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina. Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana, anche fisicamente, perché è qui con noi.
2: Sì,
3: qua.
2: Volevo chiederti questa cosa, perché tu sei stata ospite del concerto di Tiziano.
3: Alla grande, lo amo.
2: A Bologna.
3: Tiziano, meraviglioso, una persona meravigliosa. E poi ti dico, sono contenta di tutto l'amore che riceve. Perché sì, se lo merita.
1: È vero.
3: Cioè, pensa se ci fosse un artista stronzo che dici. Scusate.
1: No, vai.
3: Che dici, è pieno di fan, però poi è una persona di M.
2: Sì.
3: Lui è una persona deliziosa, meravigliosa, disponibile. Quindi sono veramente contenta, perché vuol dire che il karma sta carmando.
2: Sta carmando.
1: Il karma sta carmando, è vero.
2: Però in quell'occasione avete fatto un tributo a Raffaella Carrà, ovviamente.
3: Esatto.
2: Io vorrei che tu ci aiutassi a capire la portata di Raffaella Carrà in giro per il mondo, visto che tu hai visto anche la parte dell'America del Sud che ci puoi raccontare meglio.
3: Conosco. Non ho mica bisogno di spiegarla. In Spagna è stata un'icona, forse anche più che in Italia. Veramente amata, e ci manca un po' Raffaella, no? Adesso anche sui social, che tutti stanno diventando è più facile, diciamo, diventare
1: icone tra virgolette, ormai,
3: no,
1: come
3: famosi,
1: lei.
3: Famosini, sì. Okay. Ecco.
1: E lei famosini non è male,
3: famosini,
1: bello.
3: Nel senso, sono tutti conosciuti, ma nessuno lo è, no? Ci mancano quelle star che dici che lasciano un segno.
1: Ecco, parlando di Raffaella Carrà, tu hai citato la Spagna, quindi la musica latina, ma sempre in merito al tipo di musica che fai e anche a quanto hai girato, gli italiani quanto sono latini? Cioè, com'è la risposta che arriva a questo tipo di musica, quel tipo,
3: no,
1: anche
3: non arriva. No.
2: neanche quest'anno, dici, che comunque c'è stato un
1: quest'anno?
2: Po'
3: no,
2: un giro di po'.
3: Arriva. Posso dire, vabbè, quando andiamo all'Eurovision, se abbiamo un pezzo figo, per dirti Mahmood all'epoca con soldi,
2: certo,
3: comunque andò molto, ma non era comunque un pezzo reggaeton. Cioè, di Latin noi anche dal punto di vista di produzioni siamo, cioè non competiamo ovviamente con loro. Già la Spagna fa fatica, anche per dirti, per andare ai Grammys eccetera, ai Latin Grammy, in teoria la Spagna è fuori dai Latin Grammy,
2: sì,
3: perché è solo, certo, Latin America. Quindi la Spagna, ad esempio, ci sono stati dei personaggi che per cercare di vincere un Latin Grammy, magari il pezzo era reggaeton, loro sono voluti andare come alternativi.
1: Ah, ho capito,
3: sì,
1: non la sapevo questa cosa.
3: Se dovessi fare, cercare di vincere un Grammy, dovrei sicuramente andare come musica, sì,
1: alternativa.
3: Sì, sì, sì. Perché sì, se no non abbiamo.
1: Beh, però ci stiamo modo. Lavorando, dai, mi pare.
3: Stanno lavorando,
2: dai. Quindi è nella to-do list questa cosa.
3: Ma perché no? Ah. Sì, tanto sai che poi io mi metto sempre in testa le cose. ci sbatto un po' di volte,
1: poi ci arrivi.
3: Esatto. No, adesso voglio andare all'Eurovision, mi sono messa in testa. Dannazione, non ho un pezzo, però. Cioè,
2: vabbè, quello
3: no.
2: Si
1: vabbè,
2: fa,
1: lo stai dicendo.
3: Amo, no, perché ne ho uno carino, mi piace molto, forse lo faccio uscire a settembre, non lo so.
1: Ah,
3: ma non
1: capito.
3: È. Hai presente che pezzo è? Non ha niente a che vedere con quello che sono io. Però è molto carina come canzone. L'unica cosa è che, ovvio, che se devo andare a
1: all'Eurovision.
3: All'Eurovision ho bisogno di una bomba, che in questo momento.
1: Vabbè, c'è ancora un po' di tempo, voglio dire, è ancora estate, dai.
3: No, io non ho il tempo, i miei autori, perché io.
2: Ma cos'è, una ballad questa che c'è a settembre? Qualcosa,
3: no,
2: di
3: non è una ballad, è una roba un po' techno.
1: Wow!
3: Un misto strano.
1: Non vediamo l'ora.
3: Ma non so se farlo uscire, sai. Non so.
1: Vabbè,
3: se
1: ci lasci così con
3: itta,
1: questo dubbio.
3: Capirò.
1: C'ha
3: una baciata molto carina, che forse quella potrei, a 3 anni che voglio farlo uscire, però non me la fanno uscire. Cioè, nel senso, non so se ha il senso farlo uscire. Vedremo come andrà.
2: Dai, sì, comunque ci hai dato degli spunti. Poi insomma, vediamo quali sono le strade. Grazie, Elettra, di essere stata con noi.
1: È già finito, però ci ritroviamo questa sera. Questa sera
2: poco.
1: Radio Italia.
3: In prima fila, mi raccomando.
1: Ma io sono lì con te. All'inizio, perlomeno, dai. Va bene, grazie Elettra Lamborghini. Noi ripassiamo la linea a Cologno e poi ci risentiamo domani.
2: Ci risentiamo domani, sì.
1: Ciao a tutti.
3: Baci, ciao.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!

quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: vita.
1: Laura Pausini, frasi a metà su Radio Italia, solo musica italiana. Eccoci tornati a Cologno Monzese insieme a me Daniela Cappelletti. Se vi andrà fino alle 21 vi parlo proprio di lei, perché ha postato la Pausini a sorpresa sui social, ovviamente, una data che sta facendo morire i fan di curiosità. La data è 7 agosto 2026, praticamente 8 giorni, e ha scritto semplicemente così, pubblicando un tris di fotografie mentre sta indossando un vestito bianco e una corona di fiori. Quindi insomma non è ancora chiarissimo quello che sta per fare, le ipotesi però sono già tantissime, visto che il 7 d'agosto, facendo due calcoli, è un venerdì ed è di solito una giornata dedicata alle uscite delle nuove canzoni, potrebbe essere lo spoiler dell'arrivo di nuova musica, magari dal suo ultimo disco di cover Io canto 2, potrebbe, io ho buttata là, e poi vedremo, manca poco, quindi basta restare aggiornati anche col nostro sito raditalia.it. Di certo la Pausini poi sarà impegnata il 30 d'agosto nel raduno ufficiale del suo fan club al Pala di Andrea a Ravenna, e poi da ottobre in avanti e fino al 2027 lei non si fermerà più. Sul nostro sito trovate tutte le date dei suoi prossimi concerti, credo sia abbastanza semplice vederla perché girerà ovunque, però bisogna sempre stare attenti perché i biglietti si polverizzano in un attimo. Subito Geolier, un'ora.

Luciano Ligabue, c'è sempre una canzone, anche qui su Radio Italia, su Musica Italiana, la trovate sempre, una canzone. Volevo salutare un po' di amici che mi hanno mandato i famosi selfie di cui parlavamo un po' all'inizio, perché vedevo che è una moda che abbiamo ininterrottamente dal 2010, 16 anni di selfie. Saluto allora Chiara dalla provincia di Alessandria, che mi manda questa sua foto una settimana fa scattata nel giardino del castello di Belleuil, in Belgio, anche se l'ho detto un po' in genovese. C'era una temperatura meravigliosa, mi ha detto. E poi saluto anche Francesco da Bergamo, che manda questo autoscatto, una volta si chiamavano così, dopo una giornata in giro per la Bergamasca a ritirare materiale per l'azienda dove lavora. E da Bergamo però è nato a Volterra, in Toscana, ci tiene a specificarlo. Sappiamo che i toscani sono sempre molto orgogliosi di essere toscani, lo so perché anche io sono per metà toscana. Adesso ascoltiamo anche Mahmood, Ratatà.

0: sapete che già ci sono delle voci che riguardano il Festival di Sanremo, che circolano, sì, lo so, a fine luglio, ma ci sono già delle voci, il nuovo Festival di Stefano De Martino, e Mahmood è proprio una di quelle voci, sembrerebbe che dovrebbe poi partecipare al prossimo Festival di Sanremo. Sono soltanto voci, vedremo ovviamente più avanti. Intanto altre 2 ore da passare con me, Daniela Cappelletti, sono le 19:02.
1: L'ora esatta suona con
2: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse, del tutto innocue, sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è...

quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Super classico per Loredana Bertè in Alto Mare, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Finalmente torniamo a parlare di uno sport che amiamo tutti tantissimo, io soprattutto, ed è...
1: Tennis!
0: Tonnina! Dunque, ovviamente protagonista il nostro Jannik Sinner. E quindi sui social in realtà sono divampate delle polemiche sterili, direi, dopo la scelta di Sinner di saltare il torneo di Montreal in Canada. Ma d'altronde sto ragazzo non si ferma da inizio anno, no? Dunque, dopo la vittoria di Wimbledon, Jannik sta cercando di gestire le forze in vista del rush finale della stagione, e molti appassionati però non l'hanno presa benissimo. Sono dispiaciuti del fatto che lui in questo modo non potrà andare a caccia di un traguardo che mai nessuno prima di lui ha centrato, cioè vincere tutti e 9 i Master 1000 in un anno. 9 Master 1000, parliamo di praticamente giocare continuamente, sempre. Va detto che era un'impresa ancora lontana dall'essere finalizzata, perché Jannik ha vinto i primi 5 Master 1000 e comunque era un risultato straordinario, e gliene sarebbero mancati 4, ovvero quello in Canada appunto, a Montreal, e poi a Cincinnati, a Shanghai e a Parigi. Un giornalista sportivo in realtà ha cavalcato queste polemiche paragonando Sinner al vicino di casa di Homer dei Simpson, Ned Flanders, Ned Nedino, ciao ciao Ino lui, no? E dicendo: è troppo preciso e razionale, perché non vuole scrivere la storia, ha commentato in un podcast. Allora, questo giornalista, c'è soltanto una cosa, Jannik, se stai sentendo, da rispondere. Due punti: viecce te. Secondo me il romano racchiude benissimo: vieni tu, fallo te. Così bisogna rispondere a chi sa soltanto criticare, perché Jannik sta facendo qualcosa di oggettivamente incredibile nella storia del tennis mondiale e italiano, quindi io non lo accetto.
2: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Voce incredibile di Elisa, o forse sei tu nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Sapete che noi seguiamo i nostri artisti preferiti anche durante l'estate, quindi tra poco vi racconto di un paio di artisti e quello che stanno combinando.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Oh, pieno in store su arcaplanet.it!
3: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

Via le mani dagli occhi, Negramaro nella serata di mercoledì qua su Radio Italia, solo musica italiana. Bentrovati, bentrovate da parte mia, Daniela Cappelletti. Ci occupiamo un po' anche della vita extra palco, extra musica degli artisti, e i veri sportivi non saltano mai l'allenamento. Questa è una cosa che sanno molto bene sia Rocco Hunt che Tony F, perché i due sono in vacanza in realtà nello stesso posto di mare e si sono ritrovati per fare un workout mattutino all'aperto, quindi hanno unito le forze in qualche maniera. Rocco Hunt ha proprio scritto sui social morning routine, lasciando intendere che lui e Tony si allenano praticamente ogni giorno, chissà quante volte insieme, no? In questo posto. Ed entrambi sono lì anche con la famiglia in vacanza, Tony F e con la compagna Giulia Dell'Ellis e la piccola Priscilla. Rocco invece è in compagnia del figlio Giovanni e della moglie Ada, che tra l'altro aspetta un altro bimbo. Se siete poi curiosi di spulciare altre notizie musicali ma anche di costume come queste, andate sul nostro sito radioitalia.it e Rocco Hunt lo ascoltiamo.

È che Cesare Cremonini di canzoni belle ne ha fatte tante, però non so come per voi, ma per me Marmellata 25 resta lì in un pezzo fisso del mio cuore, bellissima. Siete su Radio Italia, solo musica italiana. Se volete c'è anche l'opzione, se non l'avete già fatto, di scaricare la nostra app. Andate sulla, appunto, sul vostro, il mio si chiama App Store, però che il vostro si chiama diversamente, e potete appunto scaricarla in maniera completamente gratuita, stare con noi e chiacchierare con noi anche al 331 995 0095, ascoltarci anche in streaming in tutto il mondo su radioitalia.it e seguire tutte le notizie musicali di quest'estate. Alle 19:37 è il momento anche di ascoltare

Italia per quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

Safe, tu mi piaci tanto su Radio Italia, solo musica italiana. Saluto questi amici che sono in viaggio verso Viareggio e scrivono il nostro numero. Chissà in quali spostamenti siete affaccendati in questa serata del mercoledì 29 di luglio. Magari me lo raccontate, noi siamo insieme fino alle 21.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

poesia, Sal Da Vinci, buona serata da Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono un sacco di concerti, no? Durante tutto l'anno, l'estate è poi un momento bellissimo perché si possono fare outdoor, no? Quindi nei parchi, nei luoghi all'aperto, nelle arene, e c'è un'atmosfera magica. Però c'è un momento preciso nella vita di ognuno di noi in cui prima di sederci in qualunque postazione, anche ai concerti quando si è al posto seduti, parte spontaneo un oppala. Eccoci qua. Oh, io oramai lo faccio da anni. A quanto pare arriva anche proprio un'età in cui questo gesto conquista i concerti e la voglia di stare sotto al palco lascia più lo spazio al desiderio di una seduta più o meno comoda, perché di solito non sono comodissime le sedute nei concerti, giustamente sono posti in cui si va per ballare anche. E secondo questo recente studio, fatto su parecchie persone, migliaia, intorno ai 30 anni scatta il cosiddetto concert cut-off, cioè si preferisce abbandonare la calca sotto il palco in favore dei comodi posti a sedere. Cioè quel momento là della via, uno switch, non si torna poi indietro, secondo me, da quella cosa là. Gli uomini si arrendono anche prima, intorno ai 28 anni, noi donne invece resistiamo fino intorno ai 32, quindi la media alla fine fa 30 anni. La maggior parte lo fa per comodità, altri perché il posto assegnato è anche un po' una piccola conquista, se ci pensate. Invece la generazione più giovane, la generazione Z, resta ancora fedele alla missione, stare sotto il palco ad ogni costo, e grazie, sono giovani, forti, hai tanti quelli là, invece noi siamo un pochino più acciaccati. E effettivamente, comunque, secondo il parere degli esperti, restare immobili in piedi per molte ore è un vero e proprio lavoro muscolare continuo. Ah, poi a me mi si gonfiano le caviglie dopo un po', poi se fa caldo come si fa? E poi se mi viene lasciato e se domani mi alzo col male all'anca, ragazzi, cioè, sono tutte cose che bisogna valutare, anche se questa fosse il suo concerto forse la ballerei. Elodie Andromeda.

mai più. Tu cosa fai questa sera? Chiede Noemi su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa dicevamo che c'è un momento preciso della vita in cui si smette di voler stare sotto palco ai concerti e si preferisce la seduta un po' più comoda. Quell'età è intorno ai 30 anni. Poi però arrivano messaggi come questo. Lei è Lia e scrive: io e mio marito abbiamo 55 anni e andiamo solo nei posti Prato. Poi siamo distrutti per 2 giorni, però è tutta un'altra cosa, è vero. C'è una piccola conseguenza da pagare, quello sicuro, però godersi il concerto da sotto è veramente un'altra storia, dai.

Nel 1990 Nino Buonocore scrive: scrivimi, scusate il gioco di parole. Buona serata da parte mia, Daniela Cappelletti, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo un'altra ora fino alle 9 di sera da trascorrere insieme. Nel frattempo però io saluto il mio prode Antonino Nino Protocollo Larizza, che è stato con noi in regia queste prime due ore. Non so, in realtà chiederò il benvenuto dopo, però chi? Ah, poi fra un po' c'è, ah, è là dietro, cioè perché cioè, deve controllare un attimo le galline che stanno facendo un po' di bagarre là dietro. Allora tra poco arriva il pollo, sono le 20 e un minuto.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Li colpiremo duramente, ira di Trump, dopo gli attacchi iraniani alle forze americane in Giordania. Teheran non ha l'autorità di imporre rotte a Hormuz, avvertono gli Stati Uniti. Tensioni nella maggioranza, sulle intercettazioni interviene la Russa, emendamento improponibile, legge elettorale, sulle preferenze Forza Italia chiede un confronto con gli alleati. Dopo l'ultimo taglio delle accise sul gasolio, segnalati alla Guardia di Finanza i distributori che non hanno adeguato i listini come previsto dal decreto Ponte. Beppe Grillo torna ad attaccare i 5 Stelle, il movimento ha perso identità e diversità, si occupa solo di poltrone, considerava Draghi un grillino, replica Conte. 12 indagati per gli scontri di Bologna, la manifestazione dopo la morte di Fakir, sono accusati a vario titolo di resistenza, danneggiamento e travisamento. Mentre in Francia e Spagna continua la conta dei danni per i devastanti incendi, la fronte del fuoco si allarga in Portogallo, roghi anche in Grecia, a Creta morti due pompieri. Mi farò perdonare facendo giocare bene la squadra, così Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico dell'Italia, nazionale coronamento della mia carriera, dice Ranieri. Spider-Man Brand New Day, il nuovo capitolo della saga arriva nei cinema, già campione di incassi all'estero, conta di fare il pienone nelle sale anche in Italia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, nelle Marche, sulla statale 16 Adriatica, il traffico è rallentato a causa perdita liquido sull'asfalto presso l'incrocio Marzocca. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, ci sono materiali dispersi su aree di servizio Braccagni, direzione incrocio Ponte San Luigi, allacciamento a 10, Genova a Ventimiglia. Nel Veneto, sulla statale 52 Carnica, ci sarà riduzione carreggiata a causa lavori dalle 6 del 7 alle 22 del 24 agosto tra Cima Gogna, statale 48 delle Dolomiti e l'incrocio Santo Stefano di Cadore. In Lombardia, sulla statale 38 dello Stelvio, traffico rallentato per incidente sull'incrocio Tresenda, direzione incrocio Bolzano, statale 12 della Betone e del Brennero. In Piemonte, sulla statale 10, Padana Inferiore, rallentamenti per pulizia del manto stradale sull'incrocio Alessandria, strada statale 31 del Monferrato. In Campania, sulla statale 87 Sannitica, lavori di manutenzione sull'incrocio Sassinoro. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Non superare i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella degli altri.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

Antonello Venditti con Unica alle 20:12 minuti nella serata di mercoledì. Siete su Radio Italia, sul Musica Italiana, siete con me, Daniela Cappelletti. Allora, io adesso parlerò di questo sondaggio, non sono d'accordo, ve lo dico subito. Insomma, un sondaggio condotto su un campione di 2000 persone ha quantificato in numeri una prassi che capita a centinaia di coppie. Gli uomini, secondo questo sedicente sondaggio, passerebbero 25 giorni interi della loro vita in macchina ad aspettare che le loro fidanzate finiscano di prepararsi. Classico messaggio: sono sotto, è una dinamica tipica, no? Sono sotto, scendi, a cui segue un immediato arrivo, produrrebbe un'attesa di circa 600 ore. Ah, perché? Ma qua c'è un errore da parte dell'uomo, secondo me, perché tu non devi dire sono sotto quando sei davvero sotto. Vi faccio uno spoiler: tu dici sono sotto quando ti mancano 10 minuti, capito? Così non passi il tempo lì, ma bisogna avere un po' di tattica, un minimo di tattica con molte di noi. E in quel lasso di tempo, comunque in queste ore di attesa, è stato calcolato che un uomo avrebbe potuto guardare 300 film, dormire 75 notti o imparare una lingua nuova, sempre se ne ha, insomma, le capacità. Comunque 10 minuti prima, quella è la tecnica: 10 minuti prima mandate un messaggino, sono sotto, vedrete che arriverà puntuale e voi non perderete nessun tipo di momento utile per fare altre cose. Ecco, dai.

Giovanotti, tutto l'amore che ho nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Per prima cosa voglio salutare Pollo e Galline che sono arrivati alla parte tecnica, ci resteranno fino alle 21, fa sempre sorridere, come starnazzano, no, starnazzano le oche, come chiocciano, mi aveva detto qualcuno qualche giorno fa, le galline chiocciano, quello è il verso. Ma

0: soprattutto voglio parlarvi di una passione che continua a crescere e non conosce confini, ed è ovviamente la pallavolo. Se volete vivere una nuova stagione ricca di grandi sfide e di emozioni, andate sul sito verovolley.com e assicuratevi un posto sugli spalti. Vi aspettano la Serie A1 femminile, la Superlega maschile e la CEV Champions League femminile, in un calendario fitto di competizioni nazionali ed internazionali. Allora non perdetevi lo spettacolo della pallavolo, andate su verovolley.com.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
4: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
6: Arca Planet, convenienza nostra.
7: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
8: È arrivata la compilation più calda del

0: italiane dell'estate.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno

0: La canzone delle canzoni, Alba Chiara, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Sono giorni questi in cui si parla moltissimo di calcio, per un po' la riforma calcistica che sta avvenendo proprio all'interno della nazionale italiana. Sappiamo tutti che Mancini è il nuovo commissario tecnico, accompagnato da Ranieri invece come direttore tecnico della FIGC. Insomma, tutti questi scossoni un po' che sono arrivati alla fine di luglio, alla fine anche di un mondiale in cui l'Italia di nuovo non ha partecipato, un mondiale che è stato dominato e vinto dalla Roja, no? Dalla squadra spagnola. E allora gli uomini di parola mantengono sempre le promesse fatte. Ci facciamo un giro tra alcuni calciatori della Spagna, perché hanno, diciamo, fatto dei fioretti e hanno mantenuto la loro promessa. Per esempio, il difensore Marco Cucurella si è tatuato sul braccio sinistro la faccia del suo allenatore, cioè Luis de la Fuente. Era il suo pegno se la nazionale avesse vinto i mondiali, come poi ha effettivamente fatto, e adesso sfoggia il facciotto di Luis de la Fuente appunto sul suo corpo. Altri compagni di squadra lo imiteranno presto, ma non sono gli unici fioretti fatti da dei calciatori spagnoli, ce ne sono altri. Lamine Yamal, per esempio, lui farà crescere la barba e i baffi per 3 settimane. Pedri tingerà la chioma di biondo. Gavi opterà per il rosa. Invece Ferran Torres si raserà a zero completamente, e mentre Fabian Ruiz lascerà la scelta finale direttamente ai propri tifosi, probabilmente su un sondaggio sui social. Mi scende un po' una lacrimuccia, perché ricordo molto bene nel 2006, quando l'Italia vinse il mondiale, il rito per cui tagliarono i capelli in campo a Camoranesi, mi ricordo il nome, Mauro German Camoranesi, ecco, veniva Mauro, ma no. E quindi mi viene un po' in mente subito quel momento là, no? Che andavano in giro con lo scalpo di Camoranesi per il campo, e insomma, scende un po' la lacrimuccia. Speriamo che questo nuovo assetto della nazionale italiana ci porti veramente più lontano di così.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Francesco Gabbani con Occidentali Scarma. Scusatemi solo un attimino. Scusate.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina!

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

Vediamo se ce la faccio. Ho avuto un attacco di tosse prima, scusate. Irama, la genesi del tuo colore su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di viaggi, parliamo del fatto che molti di voi stanno per partire o sono appena tornati o partiranno comunque tra il mese di agosto e il mese di settembre. E viaggiare in realtà non significa più soltanto visitare una città, un paese, andare al mare, ma anche scoprirlo attraverso i sapori di un luogo, no? In Italia questa tradizione, diciamo che c'è da sempre, perché regione che vai, paesino che vai e piatto tipico che trovi, però è da questa idea proprio dello scoprire i gusti e i sapori di un luogo che nasce lo snack packing, ed è un trend che sta conquistando soprattutto le generazioni più giovani e la parte social. In pratica sempre più persone organizzano gli itinerari di viaggio per assaggiare uno snack diventato virale, visitano i supermercati come fossero attrazioni turistiche o riempiono la valigia di dolci, di patatine, bevande introvabili nel proprio paese d'origine. L'anno scorso, per esempio, io sono stata per la prima volta in America, negli Stati Uniti, e effettivamente ci sono dei prodotti che, se io fossi molto propensa a provare tutti questi snack americani, cosa che non sono per natura, avrei probabilmente fatto delle valigie da trasportare in Italia, ma anche per delle bevande, cioè una bevanda, quella famosissima, no, con le bollicine, che esiste in tutto il mondo, là hanno dei gusti veramente molto particolari, mai visti prima. Quindi capisco chi fa dei viaggi anche per scoprire questo genere di cose. Il cibo diventa in questa maniera un vero e proprio souvenir che è capace di raccontare la cultura locale in modo molto semplice e molto immediato. Su TikTok, su Instagram, per esempio, si moltiplicano i video in cui gli utenti mostrano con orgoglio gli snack, perché poi non sono cibi tipici, sono proprio snack, quindi cose più industriali, acquistati all'estero, quelle rarità particolari, anche appunto prodotte in fabbrica, che da noi non si trovano semplicemente. Parlavamo giusto ieri del Giappone, che ha 5 milioni di distributori di cibo e anche altri oggetti sul territorio nazionale, quindi tu vai là col tuo gettoncino e ti prendi magari uno snack che qua non vedrai mai nella vita. Insomma, anche questo è un nuovo modo di fare turismo, e ve l'ho raccontato su Radio Italia, solo musica italiana, dove subito ascoltiamo Blanco con la nuova, si chiama Los Angeles. Vada a

Giannakesh, Gianna Nannini e Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana, con questo super classico della Gianna del 1979, rifatto con questo nuovo vestito, cucito un nuovo abito per questo pezzo insieme a Marrakesh proprio in questa estate. Allora, noi ci sentiamo domani, sempre a partire dalle 18 fino alle 21 stiamo insieme a me, Daniela Cappelletti. Saluto il pollo e le galline che siamo stati tutti insieme nell'ultima oretta, adesso ci si ritira. Vi auguro una buona serata, ovviamente sempre con la musica di Radio Italia, solo musica italiana, e vi dico che sono quasi le 21. Ciao!

cosa c'entra questa notte giovane? Non mi cambia niente la TV. E che tristezza che mi fa quel comico quando qui

0: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Yeah!

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse

0: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartare di bovino 2 per 105 grammi a 3,19€ e anguria fette coltivate in Italia a 1,49€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Li colpiremo duramente, ira di Trump, dopo gli attacchi iraniani alle forze americane in Giordania. Teheran non ha l'autorità di imporre rotte a Hormuz, avvertono gli Stati Uniti. Tensione nella maggioranza sulle intercettazioni, interviene la Russia, emendamento improponibile, legge elettorale sulle preferenze, Forza Italia chiede un confronto con gli alleati. Dopo l'ultimo taglio delle accise sul gasolio segnalate alla Guardia di Finanza e distributori che non hanno adeguato i listini come previsti dal decreto Ponte. Beppe Grillo torna ad attaccare i 5 Stelle, il movimento ha perso identità e diversità, si occupa solo di poltrone, considerava Draghi.

0: larghi un grillino, replica Conte. 12 indagati per gli scontri di Bologna, la manifestazione dopo la morte di Fakir, sono accusati a vario titolo di resistenza, danneggiamento e travisamento. Mentre in Francia e Spagna continua la conta dei danni per i devastanti incendi, il fronte del fuoco si allarga in Portogallo, rughe anche in Grecia, a Creta, morti due pompieri. Mi farò perdonare facendo giocare bene la squadra, così Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico dell'Italia, nazionale coronamento della mia carriera, dice Ranieri. Spider-Man Brand New Day, il nuovo capitolo della saga arriva nei cinema, già campione di incassi all'estero, conta di fare il pienone nelle sale anche in Italia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Ti sento anche...

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Quando

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in giovedì 30 luglio 2026. Drin, chiama dalle mutandin, i cellulari anche nelle mutande, sequestri nel carcere a Napoli, a Secondigliano. Trovati i telefonini nelle mutande dei delinquenti, trovata anche tanta cocaina, hashish e bilancini di precisione per le tosi. Carburanti, la Meloni ha deciso 17 centesimi di sconto al litro, ma solo per il gasolio, niente per la benzina. Andrà avanti per il gasolio questo sconto fino al 6 di agosto. Il costo di questa operazione è di 125 milioni che lo pagheranno tutti, perché fa parte del bilancio dello Stato, anche quelli che in macchina non ci vanno. E poi ancora soldi per l'ex Silva. Infermieri, aumento di 240 euro lordi al mese, firmato il contratto della sanità, dice il ministro Zangrillo, completati i rinnovi nella pubblica amministrazione, e gongola. Cresce l'industria, intanto c'è un esploa dell'energia, lo dice l'Istat, il fatturato delle società energetiche segna un più 28,6%. L'allarme mafia nelle carceri, girano e vengono usati centinaia di telefonini, e già, come detto, poi lo nascondono anche nelle mutande, e quindi... Il riconoscimento facciale, c'è uno sprint del governo verso questa novità, c'è l'ira delle opposizioni che dice che è stato un blitz. Le dipendenze, passa alla detenzione domiciliare, il ministro Nordio spiega, epocale, 100.000 fuori dal gabbio. La Meloni aggiunge, anche grazie alle opposizioni, una volta tanto sono d'accordo. Un fascicolo aperto sugli scontri dopo la morte di Fakir, 12 indagati, accuse a vario titolo. L'AFA, c'è un caldo pazzesco. Torna il grande caldo fino a 41 gradi. Quarta ondata almeno fino al 12 di agosto. A Torino è stato risolto un cosiddetto cold case che risaliva al 2013 per l'omicidio di un tabaccaio, due gli arrestati. Calcio in faccia a settantenne, acchiappato uno sbarbato, un diciottenne, la lite era futile, come quasi sempre accade in questi casi, per un veto rotto nel napoletano. C'è stata una maxi frode? L'hanno provato. Guardia di finanza che sequestra 7 milioni di euro, coinvolte 192 persone e 204 società. I missili dell'Iran sulla base americana in Giordania, colpite tre petroliere allo stretto di Hormuz. Trump commenta, le avranno di santa ragione. Zelensky spiega che Putin ha perso la mano sulla guerra. Sempre grato agli Stati Uniti, aggiunge, dopo l'incontro con Trump. Mosca chiede l'arresto del patron di Telegram, favorisce, secondo Mosca, questo social, il terrorismo anti-Russia. Il terremoto nel Giappone continua a fare morti perché sale il bilancio delle vittime. Sono ormai tanti i morti e centinaia addirittura i feriti. Dice Antonella Mosetti, amo, trovo molta gente adulta, uomini in carriera, anche solo, hanno l'idea di poter parlare con te. Sì, parlare, perché non ho miliardi di persone che mi seguono, faccio una cernita, sono pochi ma buoni, sono carini, rispettosi, gente per bene, non c'è chi ti insulta come su altri social. Mosetti, affetti perfetti. Lo sport, calcio con Mancini, il CT della Nazionale, quello che incasserà 8 milioni di euro per i prossimi anni, è stato presentato ufficialmente come il nuovo CT della Nazionale. Adesso si aspettano i risultati, però, dopo tante delusioni. I mondiali di scherma, l'Italia, che fino adesso aveva nuotato nelle medaglie, resta a secco. Subito fuori spadisti e sciabolatrici. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza, e a risentirci tra poche ore, alle 6:50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E...
3: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna variazione, da segnalare solo qualche innocua velatura su confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.
5: Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tette e case e grandi le periferie.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.